Brahma. Da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentimaint sas chatchen, tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccian giuvel e sospir.

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi surteira il gote dil scrons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

0: las novitats der RTR.
1: Ils Stadis Units terminaschen in der seconda onda da Tatia sin l'Iran. L'Argentina suonda la Spagna en il final del Campionato Mondiale de Balapé ed è oz resti Ciaudic con fin 30 grads. Versaira date proprio spe orizis per part intensivs. Depli de quals temas da Laura dati os en las novitats de la SIS. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. Il militar american a termina ir saira in seconda onda de tatjes contra l'Iran. Tenor il comando american en les tatjes cun drones e raquetes surtot stades trizadas en vers posiziuns militares de l'Iran que periclitescen la navigaziun en la via de Hormuz. L'Iran da Sievacht a te chala noche els stadis del Golf, Kuwait e Bahrain, ils aliats dels Stadis Units. I dat rapports de wacht sirenes ed explosiuns. Al Kuwait rapporta plinavant de tatjes cun drones iraneises. Pravid els combats e la via de Hormuz practica main blockada, quai ca puspe fac crescer al prec dieli. Cica per tuciada dina malsogna non curabla en Francia, dasce en l'avenir volontari main far in fin alla vita. Il Parlament francese ha suenter in una lunga discussion approva al suicidi assisti sot strentes condizions. La malsogna sto esser en in stadi avanzà, alla persona malsauna sto poder exprimer libramein, erklärermein el gewisch, de din suicidi assisti. Questa possibilitat vale però be per borgais franzos u per personas che viven permanentemein en Francia. Avant che la legge va in vigur, sto quella angvenir examinata del Conseil della Constitution. Der in Aktion allen Grande an las Autoritats Franzoses a Schweizers destrui in Rint der Commerzi d'Armas International. Der la razia saivni arrestat 12 persones, duas de quelles en Schweizera, kommunicesce la Procura Publica responsable a Lille. In a gruppa d'investigazion dat omes dus paiais aia observale reit durant mais. La banda duai aveich procura material de guerra a munizion en Svizra, che lura venida vendida vinavant illegalmein en Francia. 9 suspectats en entant venits denunciats. Trantar quels, sa chatia er in polizist franzos, che duai aveich sustenile reit cun datas de computers de la polizia. Entemez la guerra annuncia l'Ucraina la prossima trasformazione della reggenza. Il presidente Volodymyr Zelensky vuol che il chef del concern d'energia statale Serhii Koretsky diventa il nuovo primo ministro. Zelensky ha fatto una domanda corrispondente al Parlamento, scopo che il presidente del Parlamento comunicesse. E vien fatto quint che la votazione succeda già oggi. La sonda aveva Zelensky rilasciato la chef della reggenza, Julia Svidenko, ad uscire in strada la trasformazione della sua reggenza. In conseguenza, è l'antico cabinet dei ministri automaticamente venuto rilasciato. In guaitre il sport, l'Argentina è qualificata per il finale del Campionato Mondiale de Balapé. Il defensor del titolo ha guadagnato ir al mezzfinal ad Atlanta incontro l'Inghilterra, quai con 2-1. Kils Argentins hanno domenica in il final e sortut d'ingrazia ad una midada spettacolare. Svender Kils Englais e nizzen avantage en la 55 minuta an el sit americans cumanza a dictar al geu. Els dus gols encodats en la 85 a 92 minuta. En il final de domenica fronte al defensor del titel uscia sin la Spagna, el campion europeic actual. E dankt il tennis, al Swiss Open a gestart alla partita d'ottavel final trander al Svizzer Jérôme Kim ed il grec Stefanos Tsitsipas stuivnir interrotta en il terz set terin standa 5-5, quai provide la stiraglia. Kim a sforza en il set decisiv con in tiebreak de 7-2. La partita continuesce oz sventra mezzdì alas 2.
0: La meteo.
1: Oggi bon ora dati ad ina puspe orizis, sotot en il nord, uscio esi il prim savens dec bel. Sotot versaira esi però puspe da quintar con orizis ed racciadas. I resta ciao dic, en la region de cuira dati oz fin 30 grads, en sur selva aden lengedina 30, 24 a 28 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Quando dei vezza vos otters vordoi macir seira. I vin discuria spagnol antil final della VM da Valapè anc pi bel e si vin discuria rumans a degna bung er senza posas da bever al microfone Sergio Guetsch Joachim Bunde
4: RTL unic e simple.

0: Sadeggiar con Queen in Tile Radio, la 6 ad Encart.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
0: Per ci ella, ok, sì, che la VM è ben sperda fegno, oltre se s'allegra, anche se la finale Spagna-Argentina, domenica, in tiglia stadion a New York, New Jersey, i vigna ad essere, a mincia casa in duel interessante, in duel dils superstars Messi contro Yamal, il campione mondiale contro il campione d'Europa, durante ci la Argentina, o plesse già gia pifa deia da guadagnir, en ils spagnols, Schonstoss pi souverän enten la fase da K.O. La situation da partenza pil finale letzte Reste den tanta verta e uscheia ihre Gref da nomnar in Favorit. La Spagna s'avesse davantar per la seconda già enten l'istorgia campion mondial da balapella. Argentina s'avesse scuam prima nazion assiva la Brasilia il 1962 defender il titel da campion mondial. Il final della VM vanc 6 Spagna-Argentina a New York, New Jersey, domenica sera alla 9.
1: 90 minuti? Na, RTR vive il campionato mondiale da balapè dalla Damaun alla sera. Ed è durante la notte.
2: Schon drin dreht, schon aus dem Saudi, ins Kontakt streich. Sind sie so weh, der Toy in der Masse. Schon zeigelos, schon du Stil, a teuer Klasse. Nos Diskurs, intensivs, Themas Brisanz, exzessivs. Adel, madem, um ein Riebermännchen vorher, a Kurs.

0: Canto, steilas, erbung, cura ci fa schon clair la domanga bot. RTR la Givgia, già vegen bundè la seis avanc.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: Che tips da musica in Survigna, chance du mondo alla scena da musica indigena, che gli lines a saver che stem da Fiona Fiasco. Tranta roter vainza domandò ad ella, che canzung ancuna scheinta, ves ella il pigugent scretch sezza.
2: Una canzone che ves pigugent scretch sezza è forse After Hours, de Velvet Underground. Io ho una piuttosto corta o altra esperta canzone che viene fatta esperta sia il punto a una buona pointa il motivo del testo che è un legers e tutto insieme in una fatta buona canzone che sono magari è live per quel che lo play a miei scibai.
3: 1, 2, 3 If you close

0: once more. I'd never have to see the day again.
1: Velvet Underground, After Hours, è una tipa da musica da Fiona Fiasco, che è da protagonista da nostra serie da stat, c'è ter la scena. Fiona Fiasco, sentiz oz puspe, antiglia nostro programma di avant, mazde alas digio den cart.
2: C'è ter la scena.

0: Hitza, hitza der RTR per ci vossa de davanti a Eren Hit. Ariana Grande, la seisa mesa, novitanz con Corinna Schmidt.
1: Il militar american a termina ir saira in a secunda onda d'attaches contra l'Iran. Tenor il comando american in las attaches con drones e raquetes sur tot stades drizzadas vers posiziuns militares dell'Iran che periclitescen la navigazion en la via de Hormuz. Trina Aktion an den Gronde an las Autoritats Franzoses a Schweizers destui in rinc de commerci d'armas international. Der la razia sa veni arrestado di persones duas de quelles en Svizra. L'Argentina è su qualificata per il final del campionato mondiale de Balapé. Il defensor del titel ha guadagnà ir saira al mezzfinal ad Atlanta incontro l'Inghilterra con 2-1. En il final veni uscita per il duel incontro la Spagna.
2: La meteo.
0: Ozan domanga dati il anche degna puspè temporals, surtot antil nord, scigliò egli durante il desavenz dece bel, surtot contr seira egli dantant puspè da quintar con temporals local er intensiv. I resta stitch ante la regione da coira, dati gli ozze temperaturas da fin 30 graz, an surselva 35 e 29 graz, anten la nagiadegna ozze si va mazde 35 Cater e Vanciocci, grazie.
2: RTR. Mes Radio, mia lingua.

0: Kauma Lambada per s'allegrar da tot quel civin oz anc.
1: RTL Impuls.
0: David Spindler racconta che ci dovrà tot per sa santeir da cia, intenden lì, co è il sis impuls da dots.
2: Ciai dovri per poder dir quia ma sainte au da ciasa. Sun quae umauns ci sainte anzai ci pisiren per un sentiment privà, isi la contrada in giu ci saviva ci mossa ce ti tuccas in un lö, forza tots duai aspets. Jau vez mincia di liau ci nu les ir cuma in vacanza se jau ne nu ia cunes. Da quais ci hanno in altre stile ed altre ideas co jau. Da quais ci nu chatan bun qua ciao fec. Da quais ci saludan e domandan co ci va senza volair propi savair. Ed in postut senza volair tradir alc personal da sai. E li stes nai un sentiment chati mescor cun ir in butia o cun tagler al concert annual della musica. Alla fin des quints hai da far cul adus e cul minciadì. Iau m'occup della realtà, là in giù ciao vif, iau m'agit. Mincia taunz un ier containt con quai ci capita, mincia taunz dai una bella festa, erciau decores ater. E l'ure es qui alla contrada, las montagnas, las siluettas, las savurs, las randulinas ci sgolan scofrizzas a zu durant una bella sara da sta. As bulais ciao chat mincia taunz. Las steilas, wie del ciel, ciò vez, isce beine, ci sunni isce de strus, pro nu. Quista contrada, isco in a ciavogna, fitch l'oma e pleine da müsch al freisch, per pozzer leint, al cor.
1: Impuls.

0: isch as pronz. O la fevra schon entschetteni, spicetz anch, per vurdar cecilora fa, ni vetz schon da dei. Pront la pellerina ed ils spivels da sull'egli, da lunga egli schi an avant.
1: 362 dies ai degen in vich lunezian idyllic. Durant 3 dies semi de quai den ton komplett. Dals 23 stockels 26 de fanadur du mele 26 dat in steide wackes a mirz el frau la pi grande fiaste grijuna.
2: Lopner Lunezia quiston, kuz festbänkler e Jean Paul. Eileen Alistair, Sans Unique e Shi Agu.
1: RDR porta la fiasta ter vus, cu la mera musica,
2: ils meldes outfits,
1: las bibialas facces,
2: e tocca ci gira a degen tanter palc e tenda.
1: Ter vus, el radio, si las medie sociales,
2: o a duna via rtr.ch.
0: Il Open Air Lumnezzi avanti 26 la 40ª edizione vigna pia pida manevel schon lo tremda derva il Open Air Lumnezzi a sias portas. Per totes e tots ci son bec ple spicir sci dei rendil schonoz da terlar radio tranter la senda gelas 12 dat numnada mancina emissione speciala con Norbert Cavegn e Katia Ciuar del comité d'organizzazione di Open Air Lumnezzi. I vigna vurdo a navose da navant, sen ils pi bels e manc bels moments, sen il prem open air e ce ci è tot zamido antiglia de curs dils ons. La nossa emissione speciala per la 40ª edizione degli Open Air Lumnezia, oz antiglia radio, tranter las endes e las dodes.
3: RTL.
4: Mes radio.
3: Liestat.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ils Stati Uniti terminaschen in der seconda onda de tatches in l'Iran. L'Argentina suonda la Spagna in il final del Campionato Mondiale de Balapé ed è oz resti ciaudic con fine 30 grads, versaira dati propus peorizis per part intensivs. De plide quals temas ad Laura, dati ossen las novitats de la set. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Bien di. Il militar american ha terminat ihr Seir in una seconda onda de tatges contra l'Iran. Denoch al comando american en les attaches con drones e raquetes sur tot stades drizzades en vers posiziuns militares de l'Iran que preclitesen la navigazion en la via de Hormuz. L'Iran de Sievart ha tachala noche els stadis del Golf Kuwait e Bahrain als aliats dels Stadis Units. I dat rapports de wacht sirenes ed explosions. Al Kuwait rapporta plinavant de tatges cun drones iraneises. Providels combats e la via de Hormuz practica main blockade que capus be fac crescer al prec dieli. Cica per tuciada din malsogna non curabla in Francia dasce en l'avenir volontare main far ina fin alla vita. Il Parlament franzos ha suenter in una lunga discussion approva al suicidi assisti sot strenges condizions. La malsogna sto esser en in stadi avanzà, a la persona malsauna sto poder exprimer libra mein, erklära mein, al gewischt din suicidi assisti. Questa possibilitat vale però be per borgais franzos, per persones che viven permanente mein in Francia. Avant che la legge va in vigor, sto quella anche venir examinata dal Conseil della Constitution. Ter inaktion allen Grande an Autoritats Franzoses e Schweizers destrui in Rind der Commerzi d'Armes international. Ter la razia sei vni arresta dodisch persones, duas de quelles en Schweizer, kommunicesce la Procura Publica responsable a Lille. In einer Gruppe d'Investigation dat Homes dus Pajais eie Observalereit durant Mais. La Banda doi aveich procurar Material de Guerra a Munition in Schweizer, che lura veni de vendida vinavant illegalmein in Francia. Nov suspectats en entant venits denunziats. Trander quels se chatia eich in Polizist Franzos, che doi aveich sostenile reit cun dasetz des de computers de la Polizia. Entremezzo la guerra annuncia la Ucraina la prossima trasformazione della reggenza. Il presidente Volodymyr Zelensky vuol che il chef del concern d'energia statale Serhiy Kokoretsky diventi il nuovo primo ministro. Zelensky ha fatto una domanda corrispondente al Parlamento, scopo che il presidente del Parlamento comunicesse. E vi faccio quint che la votazione succede già oggi. La sonda beva Zelensky relascia la chef della regenza Julia Svedidenko ad uscire in stradale trasformazione de sia regenza. In conseguenza, l'antico cabinet de ministers automaticamente veni relascia. In guaiter il sport, l'Argentina è qualificata per il finale del campionato mondiale de Balapé. Il defensore del titolo ha guadagnato ihr Seir al mezzfinale ad Atlanta incontro l'Inghilterra con 2-1. Kills Argentins an domani in il finale e soprattutto ten grazia ad una midada del geospectaculare. Svender Kills Englis e niz en avantage en la 55 minuta an els sitamericans comenza a dictar al geo. Ils 2 gols encodats en la 85 a 92 minuta. In il finale de domenica, fronte al defensor del titel, uscia in la Spagna al campion europeo attuale. E anche per il tennis, al Swiss Open extat alla partita d'ottava finale tra il Svizzer Jérôme Kim e il greco Stefano Tsitsipas, stuvini interrotte in il terzo set drin stande 5-5, quai provide la stiraglia. Kim ha sforzato in il set decisiv con un tie-break del set a 2. La partita continua a oggi su entro mezzodì alle 2.
2: La meteo.
1: Oggi buon'ora dati ad Inepuspe Orizis, soprattutto a Nil Nord. Uschlio es il prims events de Bell, sortut Versaira es i propus per quintar con Orizis, local mein er intensivs. I resta ciao dich, en la Radio de Cura dat jots fin 30 Grad, en so selva 30 25 a 29, ad en Lengedina 30 24 a 28 Grad.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Vacation, la nuova veia da weiver.
4: Ich gehe in einen Ort in den Bergen, Via Rosa, und gehe meiner Arbeit nachher, aber kann natürlich auch einfach von der Temperatur profitieren.
3: Combinare lavoro e vacanze, lavorare indipendente di lì autonome e flexibile a intenere lì noi ci otters von vacanze. Workation, di scurinza anche sur Tlonder, al microfone Sergio Guetsch, Gioveschen Bunde, tutegna noi ci isce se noi ci luvrezz.

0: Turta da nous per ansolver? Forsa la dumengia. Cumprar turtas da nous in terra tunescia, ossa è il deal internazional Gartagia per Reto Schmidt, l'on passò leva la conditoria da Sedrun, anche far a fars con il Stati Unias, schizont medias nazionales ongi era portò da quel deal dalas mini turtas da nous vesur mar, c'è oglia la finale do ur da quel deal?
1: Noet? Insomma, noi, c'è cuore dei tasti che ci dice che quello è presidenziale, non sai.
0: Donald Trump è sia dispetto da dazi so faccia un streccio tra il kind da Reto Schmidt agli pasternier da Sedrun e gli ossa gartagea da fare un contratto con un grand detaillist tudesc.
1: Per me, personalmente, è quello. Se non è mezzo la cruna del mio fama, è che io ad in dec la visione e il pel mondo intorno, dos vanno naturalmente proprio in grandil per cui sbagliavo quei menaggi e tutto, qui sono in teclugezze per cui.
0: Il detailista tudest, Cici Chilepo, Reto Schmidt, Beciank Numnar, quel magna d'antant 5.000 filiales, che gli hanno dopo l'usceblieras filiales, squiglia coop o an Svizzera. Sionosa è d'antant clair piglia far da Nadal, sola conditoria furneir knapp mela palez turtas da nous, quel contract stat e i vigna becia restarter che la suletta fornizion.
1: Adels un comunicato, els prende bene nei fornitori, ma per fare una fornizione più si interfinio. Qua dat me mi bel lavoro, alzo questa o pupi, poi usci una pluna da per centimetri, smo, ci non ha des AGBs. Adels fanno bene qua per una fornizione. On ne per un comunicato, ci questi amne vengono la domanda per pastias, alzo qua dai da continuare mai quei che vogliono.
0: La terra tudescia può uscire a quintarci al zantopa nera in tiglia vigna ir dulcem da se som la surselva in tan las carungas da lour buteias.

0: sche chanzuns daventen gronds hits.
1: Ed è l'ora per la perpetna dat.
0: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Con RTR Actual informò las novitats della seta mesa Corina Schmidt.
1: Il militar american a terminat ier saira in una seconda onda de attacchi contra l'Iran. Tenor al comando american in les attacchi con drones e raquetes sotot stades drizzades en vers posizions militares de l'Iran che preclitescen la navigazione en la via de Hormuz. Ter inacțiun al engronda an las autoritats franzoses e svizzeres destrui in rinc de comerci d'armas internațional. Ter la razia saivni arrestado dis persunas, duas de quelles en Svizzera. All'Argentina è su qualificata per il final del campionato mondiale de Balapé. Il defensor del titolo a guadagnà ier saira al mezzfinal ad Atlanta contro l'Inghilterra con 2-1. En il final veni uscita il duel contro la Spagna.
0: La meteo. Oggi domani date gli anche degna puspè temporal, soprattutto in il nord, scegliò, egli durante il des avenza dec bel, soprattutto contro seira, e d'antant puspè da quintar con temporals local e temporals intensivs, i resta stic, ent la regione da coira date gli oggi temperature da 30 gradi, an sur selva 30-25-29 gradi, ent la nagiadegna oggi si va mazde 30-24 grads. Con RTR la GIF Giovanna oggi domani in cancellenza c'è giù la terza ronda degli Kickery 6 con Mario Seiler da Brail. Garteggi gli Adel da fare il Mademsco Spagna e Argentina za qualificir per il final facenza da lunga.
2: RTR informativ e divertente.

0: Vanja la socia, dati il prossimo final del Kikeri 6. Dapenda ce ci capeta oz.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata folk, vostra bottia del vic in la regione.
0: Si spert voglia, bavegna a ronda 3, Mario Seiler Abrail.
3: Buongiorno, Sergio.
0: In sedeggio la ronda 3 si adegna la pigreva. E che luceia?
3: Già, quello è solito, ma io so che si mangia solito, ma qua dino quello che fa a progetti. Qua dipende dino dal domande.
0: Alla fin finale decidono le pretensioni. Si dat la continuazione ubec. Si farez oz, scuola argentina ir, allo giuiz domani il finale.
3: Exact.
0: Il finale è anti fratain ber, schon ancuna scheint, Spagna, Argentina, ci vesas gugent, ci gudonia.
3: Argentina.
0: Perché?
3: Ha?
0: D'accordo.
3: Ma io sono in stato in tic in fenda d'Argentina, gli? Ma da sento, dino per la Svizzera, ne, ma so che dino l'Argentina, qua dino stato, lo so, ne, con Maradona, deve tutto quel scandalo, ne.
0: Il Abung è urdvista Svizzera, si l'Argentina davanti al campione mondiale, se va in zadeire, va in pers contro il campione mondiale.
3: Exact.
0: Anche per l'unce vanno gli austriacs, i zets creien, i austriacs creien, ci sei un terzo della VM. Perché c'è un pers contro i due finalisti.
3: Ah, già, genau, non è esatto, non è esatto, contro la Spagna, contro l'Argentina.
0: Quindi, se avessi il che uscia, il Vos, se avessi oz, se qualificir per il finale, Mario Seiler ridura perché il oggi correctus. Tobia Faler è oz puspe il arbiter.
4: Buongiorno, Mario, è il già visto gli stessi già successi oz, scu, che Lionel Messi vava ir.
3: Esatto, fosse tip top.
0: Mario Seiler, tot bung perché la ronda da quiz, qua è la terza ronda Kikeri 6. L'Argentina è la prima nazione che so difendere il titolo del campione mondiale da balapè.
3: No.
4: Giusto.
0: La edizione degli Open Air Lumnezia da Caston è Vendée d'Or.
3: No.
4: Giusto.
0: Las Inzlas de Vacanzas, Mallorca e Ibiza in circa Madame Grandes.
3: No.
4: Giusto.
0: Il consiglier federale Guy Parmelet legge gugent comics da Asterix.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: La Spagna o Finia Nossa guadagna 3 titoli da campione mondiale da balapè.
3: Yeah.
4: Fus.
0: La voba dalla squadra nazionale da balapè inglese mossa Chun Lyons.
3: No.
4: Giusto.
0: In Tiltesin dat il radont 60 plazze da campar.
3: Yeah.
4: Fus.
0: La differenza de den croc monsieur e den croc madame è in IF en pijada.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: Il festival da musica Moon and Stars a Locarno aveva pibot lì a Lugano.
3: Yeah.
0: Fus. Il producente da musica Chris von Rohr da Reiva da Solothurn.
3: Yeah. Yeah.
4: Giusto.
0: Tranta rotter faccio grande carriera con Crocus. Chris von Rohr. E dat puspe quel moment da tensione Tobia Faler e anche Vetlander da fare la contabilità.
4: No, no, non savenza. Savenza però c'è quesia del oter qua Lionel Messi er saira. Sed giusto sol una manciava. Quem displeasure, Sir Mario. El vava però fich poches, fosses, nempe betrais. La prima era la pretesa, la Spagna o Fignosa guadagnò 3 titoli di campione mondiale da balapè e lo dite sci, qued era fus. Fignosa be una volta quella del, una volta e non se il Sergio so probabile c'è anche qued era.
0: Ma dai, du me la dici, aspetta, du me la dici, preciso.
4: 2010. La seconda fosse era in Tessin, dove var 60 plazze da Campagir, questa è in B40, e la terza era il Festival da Musica Moon and Stars a Locarno, era più bot a Lugano. Qualò ho detto sì, qualò non torna però. Tu il resto era però giusto?
0: E tu tieni a guadagnare a Kinder Sbons, 150 francs per ir a comprare Eint. Gratulesch, Mario Seiler, sperci vegge, tu tegna faccia un po' plagiare, quellas rundas da G.
3: Yes, Gir, cosa fa, bene, plagiare.
0: Asci allo, giavigianza per un tante, un bel time, tot bung, saleizza, brail, Mario Seiler.
3: Merci, Samuel. Giocuera.
4: Grazie.
3: Adio. Adio.
1: Il Kikerisi.
2: Presentata Folk. Vossa bottia dal Vic. In la regione.
0: E già una domanda so in Sacinov a partecipare al nostro Gida Pretensions.

0: La GIF già in compagnia da RTR Kelly Clarkson in 9 minuti e la zoccia.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Per la più lunga VM da balapè va in Eda a Fegna, che con il finale domenica a New York, New Jersey, il 104° match vince il ad Eser Spagna-Argentina. Fin in là, vezzer vosotros anche la chance da guadagnare mincia della magnota da 100 francs, che con angivinar moments leggendaris da balapè.
2: Vesco Eser, non c'è un conto. Brasilia incontra Uruguay. Also die Brasilianer waren Favorit, aber Uruguay gut.
3: La WM era ad Argentina il 1988, finale contro il Niederlande. Argentina gudignau la prima gara.
4: Svezia forse la WM 1966, l'Angleterre contro la Terra Tudescia. Ben blitor.
5: Io nei questo è la WM a Japan 2002. Teatro d'Est contro Brasilia.
0: Angevinare e essere in concorrenza per guadagnare il trico dalla nazionale svizzera da balapè con sottoscriptions anche 4 chance dati la prossima schon oz in carta las dis si lessa sera pruare ned da angevinare moments legendaris da balapè giavesce schonosa Blair Klecch
1: Tanto tacos NHL a touchdowns RTR porta dal campionato mondiale 2026.

0: Las novitats der RTR.
1: In Stati Uniti terminaschen in seconda onda de tages in l'Iran. L'Argentina suonda la Spagna in il final del campionato mondiale de balla pe ed è oz resti ciaudic con fin 30 gradi. Versaira dati però puspe orizis per part intensivs. De plite quals temas de Laura dati os e las novitats de las oggi. Al microfono provus è Corinna Schmidt. Biendi. Il militar american ha terminat ihr Seira in einer Sekunde unter den Tages contra l'Iran. Tenor il comando american e las attaches cun drones e raquetes sur tot stades drizzades vers positions militares che preclitescen la navigazion e la via de Hormuz. L'Iran de Sierwacht attachale noc il stadis del Golf Kuwait a Bahrain ils aliats del Stadis Uniz. I dat rapports de wart sirenas ad explosions. Il Kuwait rapporta plinavant de tages cun drones iranaises. Per videls combats e la via de Hormuz practicamein blockada, que capus pe fac crescer al prec dieli. En la Venezuela cresce al dummer de las umfrendas finavant trais emnas suenter ils terratrembels. La regenza a Caracas conferma entant passa 4.800 morts. Passa 16.000 persunas en venides blessades, radunt 30.000 valen ancadines cosparides. Las Nazions Unides quinten schizund cun 50.000 sparits. 10.000 de persunas senza tet vingen al moment provedides en chams de tendas. Desper 10.000 volontaris a forzas de git indigenas en passa 2.400 persunas de salvament internazionales en acziun. Ils terratrembels cun ina fermezza da 7,2 a 7,5 vevan surtut devastà la capitala Caracas ad el stadi vigin La Guaira. Cicche pertugiada d'ina malsogna non curabla in Francia dasce in l'avenir volontari ma infar ina fin alla vita. Il Parlament franzos ha suenter ina lunga discussion approva al suicidi assistisut strenges condizions. La malsogna sto esser en in stadi avanzà, la persona malsauna sto pudeir exprimer libramein il gewischte din suicidi assisti. Questa possibile dat vale però be per borgais franzos u per persunas che viven permanentemein in Francia. Avant che la legge va in vigur sto quella angvenir examinata dal Conseil della Constitution. Der Inaktion allen Grund an das Autoritäts Franzosos a Schweizers destrui in Rinch der Kommerzi d'Armes international. Der Lerazia sei wie arrestat do dis Personas, duas de quelles en Schweizer kommunicesche la Procura Publica responsable a Lille. In einer Gruppe d'Investigation dat omes dus paiais aia observale reit durant mais. La banda doi aveir procurar material de guerra a munizion en Svizra che loro venide vendide vinavant illegalmen en Francia. Nov suspectats en entant venits denunziats. Trandor quels se chatia in polizist franzos che doi aveir sostenilereit cun datas de computers de la polizia. Egen guaiter il sport, l'Argentina è so qualificata per il final del campionato mondiale de balla pe. Il defensor del titel ha guadagnà ir saira al mezzfinal ad Atlanta, incontr l'Inghilterra quai cun 2-1. Kils argentins an domagnà en il mezzfinal en il final è sortot den grazia ad ina midanda del geospectaculara. Suenter kals englais en itz en avantage la 55 minuta an als sit americans cumenza a dictar al geu. Ils dus gols encodats en la 85 a 92 minuta. En il final de domenica fronte al defensor del titel uscias in la Spagna la campion europeic actual. I dank der il tennis, al Swiss Open a gestart alla partita de chavel final tranter al Schweizer Jérôme Kim ed al Grec Stefanos Tsitsipas stuvenir interrotta en il terz set trin standa 5-5 quae povide la Sciraglia. Kim ha schwurzà en il set decisiv con in tiebreak de 7-2. La partita continuesce oz suenter mezzdì a las 2. La meteo. Otto Bonura dati Adina Buspe Orizis, sortot Enil Nord, uscio esi l'emprim savens decibel. Sortot Versaira esi pro Buspe da quintar con Orizis, localmen er intensivs. I resta, ciao ditch, en la region de Cura dati os fin 30 grads, en sur selva 30, 25 a 29, ad en l'engedina 30, 24 a 28 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Bleira musica der RTR, ozandumang reggae. Vigna pizzoli tandamaint Bob Marley, enza ci avant Bob Marley. O schon faccio neira con la scheint Kelschil da musica an America square in Europa, Desmond Decker. Moments de reggae dat il er ozandumang al microfone Sergio Guetsch, Joey Schoen Bunde.
0: RTR, da luz per vus.

0: RTR il sedesh da fana d'ora time per far giù la polvra ad en hit or da nos archiv.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Il sedesh da fana d'ora il datum d'anniversari da nos prominent da musica per raguardar oz a Desmond Dekker. Il King of Ska. Elvis podia festivare il 85 anniversario. Desmond Dekker aveva portato anche avanti Bob Marley il reggae segliantir mont. La ispirazione per scrivere il suo più grande hit el survenia con era spasa neda in un park durante cielo santia impera di spitar da dot per veia da daners. Or da quella dispetta ciel aveva perseguito Gal per cas è nascia il 1969, il prim hit de reggae Noma Regn dalla istorgia. Schilz tungs da quel hit en Fitch Leifs Legers da tracti gli anzasetz da dena canzunga tresta e pensiva ci tematisesce la povera dat e metta an domanda il ageir da nossa societat. Per raguardare Desmond Dekker, Elvis podia festivare oggi il 85° anniversario.

0: Il è la socia mesa RTR Novitats con Corina Schmidt.
1: Il concern Industria Svizzer ABB vuol comprare in una firma britannica che è specializzata in processi di automatizzazione, che per adunt 5,5 miliardi di dollari. Il concern britannico Rotork potesse aumentare la svelta da ABB per adunt 3%. In la Venezuela cresce al dombert las umfrendas vinevant tres emnes venterils terra trembels. La regenza a Caracas conferma in tant passa 4 milie d'occent morts. Radund 30 milie valen anche dines cosparides. Las Nazions Unides quinten schizund cun 50 milie sparids. Il Stadis Uniz han annunzia novs dazis in Raube della Brasilia. A partir de mesemna valien novs dazis de 25%. Scherzprodukts ne sein però bitch per tutjats, per exempel tals ge sein stjars en il Stadis Uniz.
0: La meteo. Oggi in domanda dati anche degni a puspe temporal, soprattutto in il nord, scegliò, egli durante il des avenz dec bel, soprattutto contro seira, egli lo puspe da quintar con temporals local e temporals intensivs. I resta e roz stic, in la regione da coira dati gli oz temperaturas da 30 gradi an sur selva, tranta 25 e 29 gradi, in la neggiadegna, oz siumaz de temperaturas da tranter vancia cater e vancia oggi grad.
2: RTR. Unic e simpatico.

0: Peter con a cavoce. C'è è vossa routine dalla domanda date legna? Beveren glasava, caffè o tè sto essere, forse ci comprem far la duscia o irsen toaletta. La probabilità da dirsen toaletta la domanda avanti c'è ir ordacià è gronda, usceia ir ter Elias Zuzeus. A Marcus Petendi racchinta ella in la pinova episoda del podcast Ils dus danus da precis che il ubagna del disavantaggio da quel process senz les far la domanda bot sport. Ella non dada manc sto a correr in ten las vacanzas la domanda bot. Allo è capito che il
1: Davo 2 km nei badada ceci smaccia. No. Tut von. E nur so proper ide er per fortuna ci aveva come tra un verzöl der nas. E so nicht per la via ora. Ma sai el è di sbetant un verzöl der nas no basta per coche na geglala. E mi frasch spetteva che sui l'ur della via esce, fuck bro, e se fa da 3 anni col fazzuolo finché il dire dovrà sui del tot, là in del squat, e allora l'avvantaggio di quel momento è stato il disavvantaggio dei greci che buttano ad una loro merda o la finestra, e se mi frasch che tanto dovrà. Non è d'ora quello.
0: Ah, c'è c'è lo proprio stosco c'è lì esania orda che la situazione disagreabla e c'è le rivolgista in tenena prossima. Tot che gli sentizia partire da questa sera in la pinova episodio del podcast Roman Cilz Dus Danus la 136 avla episodio da Qatar e la via Play RT.

0: Las novitats der RTR.
1: Il concern d'elettrotecnica svizzer ABB vuol surpigliar in una firma britannica per miliardes ed gli Stati Uniti annunciano di nuovo mai nuovi dati per la Brasilia. De più di questi temi da Laura, dati us en las novitats de las nov, al microfono per vos è Corinna Schmidt. Bien-di. Il concern d'elettrotecnica svizzer ABB vuol comprar in una firma britannica che è specializzata in process d'automatizzazione. Quai per radunt 5,5 miliardi di dollari sco ABB comunicescia. Il concern britannico Rotork potesse augmentar la svelta da ABB per radunt 3% ad immediatamente migliorar la marge operativa e non vin avant. La terminazione della faccenda è planizzata per l'an prim semestre dell'autoron. Quai schils accionaris da Rotork et er las autoritats de controlla daten gli sverda. En la Venezuela cresce al dumbr de las umfrendes fine vant treis emnes venter ils terra trembels. La regenza a Caracas conferma entant passa 4 milia docien morts. Redund 30 milia persunas valen anca dines cosperides. Las Nations Unidas quinten schizun cun 50 mili spritz. Die schmilliste persona senza tech vingen al moment provedides en chams de tendas. Ils terratrembels cun ina fermezza da 7,2-7,5 bevan surtut devastar la capitala Caracas ad el stadi vigin La Guaira. Ils Stadis Uniz han annuncia novs datis in raube della Brasilia. A partir da mesemna valien novs datis de 25% a dit l'incumbenza per il commerci american. Certs produkts ne seien però bit per tuciats. Per exempel tals, che seien stiars in il Stadis Uniz sco ieli a gas uer produkts con ina cedane de fornizion ortwart delicata. Le Region per ils novs datis sind noch als Stadis Uniz praktikas de commerci bitch feras. Che la Brasilia abolescia quest disavantats, vien als Stadis Uniz puspe apprender en avos als datis. En usre steinen ils Stadis Uniz. Il president amerikan Donald Trump a puspe lubila controlla de traffic dispitaivla en tras l'autoritat d'immigration ICE. Con quai surpassa el als funzionaris de sia regenza che aveven ad interim aboli questa pratica, svender sa jetzt mortals de funzionaris in automobilists. Sia vieuta succeda svender la critica vehemente de hardliners conservativs encunter l'abolizione de las controllas. Le girte l'autoritat ervenide e la critica su enter cin funzionari de ICE veva saeta giù all'indisdì in automobilista la Columbia a Main. Si dis avant veva in auto funzionari, ma sa in automobilist mexican a Houston.
0: La meteo.
1: Otto Bonura dati ad ina puspe orizis, surtot en il nord, uschlo es il prim savens dec bel. Surtot vers saira esi, però puspe de quintar cun orizis, localmen er intensivs. I resta ciao dic, en la region de Cura dati oz fin 30 grads, en sur selva 30-25-29, ad en l'engedina 30-24-28 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: I vigna di scuria spagnol anti il final della VM da Balapè, Spagna-Argentina. Anche Pibel è vigna di scuria rumansch. A degna bun er senza posas da bever. Agli microfone Sergio Guetch, Joachim Bunde, bella Givgia.
0: RTR. Unique.

0: Il seder da fanador tot bun a vos otters ci vezzoz il zons an gal il miglior piglion of da veta ci il de da dozza da vainta in fich bel de d'anniversari gal di vos moments piglia futur blir sull'egl amour sanadat e contantencia RTR gratulescia a partir dallas dodo giamesa oz er per en de special per Letizia e Modest Bert els bon nomnada mancia festivar l'ora grant de Danozes Letizia e Modest Berter de Rabius en Maridos 60 ans panuscheia festivar oz l'ora nozes da Diamant. Tot bung adels oz en fich bel jubileum e chanossa svezer vus otters fare in plagei.
1: La copina
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch
0: con telefonare anche il studio 0800 20 25 30 in sacivaro il clic da essere il telefon da RTR ci lesses gugent gratulare denza cici complanescia ozils sedes da fanador anniversari 0800 20 25 30 per regolare il coupegno da RTR.

0: Ci pos allegrarda suragneira regalò oz il cupegn da RTR il nostro cincecce d'anniversari. Beat Gabriel Davrin, pil moment d'aviadi al telefon. Bundè Beat Gabriel.
1: Gì Sergio.
0: Ci ho il zons.
1: Oza Simona Quist l'ombre in zons, el festivesse se u cunconta siata aval anniversari. El es gratulade, divisato qui un pil venì a in quei TikTok, però sono in bici di fiesta.
0: Per Kelsa ci conosce invece Simone Arquish, chi è El?
1: El è autista auto da posta. Adesso El va a Biala, l'Ingevrin, Lyon.
0: In casa, chi El lavora, oggi vuzet El in tempo posta. Savesse anche fare la sorpresa con cantare Happy Birthday. Simone Arquish,
1: El... È la libro.
0: Ah, erbun, tant miglior, ha ci el po galdei rozzi il sis anniversari senza ir composta. Allo, ma carteggi l'ir fitch bain da far la sorpresa. A cia, Simone Arquish, al po anche s'allegrar da strugna ir regalò il cupen da RTR ter matanza na vos non Beat Gabriel e procuragno sceia scianosa per un bel moment d'anniversari a Simone Arquish all'umbrain. Bella Givgia, Beat Gabriel.
1: Grazie, Fetch. Ti è giù qui, grazie. Adia.
2: La Cupina.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bogna Engiadina.ch

0: RTR La Givgiana, in 10 minuti sei la nuova mesa. Alla nuova mesa sorpeglia il Tobia Faler. Ella è Chanossa pronta in il studio. Tobia, c'è datil da Sant'Eir per te verso la posa da giantar?
1: Der Mess po guadagnir odds der cio 100 francs, nem pintun 20 chances dish. Die men in post minuts, lura Juventus qua düne durant il championati mondial nos giu de balapé. Odds comencens in una nova runda, que va per injuvenir il championati mondial cio cercens respectiv un giu de quel championati a mem de d'una scena legendaria. Qua düne doque de nus trais inputs per dir una direcziun cio championati de cio an cio cercens. Zivales deju dins promis orda la scena da musica, con l'urtoj sprediletz, oces que Fiona Fiasco da Brailin sur selva, ci fa musica da folk, ella nomna qualo Freak Folk, e da venda las unders surpiglia lura Lana Selina Quinter, ella survegn visites fin alas dudas dels organizatuars del Open Air Lumnezia, ci ho quistan giubileum da la quarentivla vota.
0: Il continua da l'emission in direzione Giantar oz con Tobia Faler. Da me è tot al microfono sto Sergio Guec. Già veis ben avanti una bella gifgia. Bler plagiar con RTR.

0: Soda.
1: Ich möchte Soda.
2: La Giovgia Bonura, oss ist les 9 Metz, l'Argentinia ist als seguant Finalist al Campione di Mundial de Balapé. Als Argentins en battia ir als Inglais con 2-1 e pel Balapé va quos allora giust erta nus. In un per minuts giuens al Gio de Balapé, in oss che va per 100 francs, in oss es po ingiuvenir c'è Campione di Mundial, respectiv c'è Gio c'è Cercens, respectiv c'è Gioveder c'è Cercens. A mem de situazions legendarias, c'è qui a doi l'istorge de Balapé, per essere stati andati. Mio nome è Tobia Faler, Giovision Aventura Sportiva e divertai la Giorgia.
3: Con buona musica, tras la Stadt.

0: Pacific tres la giovgia quist ans mes di del sai de schlüll. Nus nins del giö de Balapé in nostras poco adegnir mincia di 100 francs durante il campionato de Balapé ci dura fin in domenica.
1: C'è moment del campionato mondiale de Balapé sognau. Tres pass, vinta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch.
0: Iro guadagnò Toni Ragazzi als Cianfrancs, con in giovenir al campionato mondiale del 1982. Questo quel ci avvenz ciò. Oggi cominciamo una nuova runda con tre nuovi inputs del momento del campionato mondiale di Balapé. Ci ho scritto storie di Balapé. Respektiv dat üna Situation o in Juveder la domanda is che is cercio che consumas trais chavazins
3: a quel campionato mondial ai da in premiera a quel turnier na devi ang bitch la fase da KO il star de quel turnier è sta in giugader della squadra ca pers il final
0: C'è campionati mondiali di Balapé Cercenz, che va a Rots per 100 francs e 32 ci guadagnano. Ven Lorenzo Fattori in domenica, ci guadagna Tiers e Renci un tricot della Nazionale Svizzera con tutte le sottoscrizioni di tutti i giovedi. Non lo cento, venci, venci a 5.30, se creiais, se savais, c'è campionati mondiali di Cercenz. Non lo cento, venci, venci a 5.30, da perdere non è in gota, questo può ben guadagnare. 100 francs, dunque, se arriva sul giusto anno, e da Rotz pigliamo incontro preciso due proposte. Premis naturalmente c'è qualcuno, o ponderò e venci in un'idea. Le linee sono al momento in quiete. Nus spatenze in genza per secundes. E allora guardenza se qualcuno vuole provare e se qualcuno vuole provare allora provenza da me e ci nota con gli stessi ciavazzini RCM Franks da me venerdì al terzo ultimo di questo campionato mondiale da Balapé in America del Nord ci darà un fichbun finosa gli argentini hanno guadagnato questa sera con 2-1 contro gli inglesi quello vuol dire che il finale è in domenica sera tra la Spagna e l'Argentina alla snofla sera tempo svizzera Als Telefons restan quiets, nus giovens da mem la prossima runda. Das ciò per 100 francs, nos giu da Balapé.
1: C'è moment.
2: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

0: Ricchi e poveri, mi innamoro di te, che cosa c'è col programma rumensch, questa giovia buon'ora. La musica è il nostro tema, melder dit la scena da musica svizzera.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: Musica sum emozions, belles e tristes, intensives, più calmes e mincetent er emozions commoventes. Musica pos d'asdir algordenses ed ella po inspirer. In nostra rubrica da steht, wenn so lesse war de promis or de la scena da musica, c'è musica cels taiglen, c'è musica cis das de terels algordenses e c'è musica cittils inspiresce. Quist'evna udins a Fiona Fiasco, ella ven de Brailin sur selva, ella fa musica de folk, o scucella formulescia freak folk.
2: In a canzun ca inspiresce mai grad oi I Was Just a Boy de Madra Salach, quena band de Irland, is un grad stade l'Engeltiara, avai udeo els lau live, ein Kunischevel von Boy, aber sonst hat er mega geflasht. Die Konzerte, die Energie, die Energie, wie bei einer Registration, ist mega klein Forza. Das ist ein neues Approach, die Musik der Volk.
0: E quella registrazione, quella taglenzosa, I Was Just a Boy, da Madra Salach dall'Irlandia, in se plegna lungezza da var 7 minuti, per dir un po' recreazione alle uraglias.

0: La gruppa Madra Salach dall'Irlandia «I was just a boy», wenn so dir dels un tötz c'inspiresce la musicista grigiuma Fiona Fiasco de Brailin sur Selva. Il ram da nostra rubrica da steit sur delas preferenzas da musica personeles de promis or della scena da musica svizzera.
1: C'è taidla la scena.

0: Schulost in You, che cosa il program Romensch in Gövgia. Quese osse giusta sto las degemez ed osse guardens welt, cecces pudes feroz sto so liber, nos essens tal calendar dat evenimens.
1: Il calendar.
2: Presentata la festa do Fanz Lax e le Cacà. Il desdoc e desnov da Fanadurs per il lai a Lax. kinderfest-lax.ch.
0: Un eveniment esoz entil il calendar dat arrangements, un teater. A Sameden es questa sera al teater col titel Vent del Süd. La Fundazione de Planta Sameden presenta quel touch con Sara F. Hermann sul palc, Juni Bertsch e Lorenzo Polin, sur la regia de Rika Leser e con musica de Bigna Guller. Il touch comincia la soc in Cesa Planta Sameden.
1: Il Gelände.
2: Presentata la festa do Fanz Lax e le Cacà. Il desdoc e desnov da Fanadurs per il lai a Lax. kinderfest-lax.ch.
0: E per la festa da Defense ci des questa fin d'evna Lax, regalenze roz, duas entregias libres, qual offens precis usa. Cici vol di mene ir questa fin d'evna Lax alla festa da Defense, poas a telefonir. Cici riva tres al più svelte, survegne las duas entregias libres per Lax. Al numero is 0800 20 25 30.

0: Pacific, tres la giovs ja col programma rumänsch, oz is el saide schlüll e da mem venderdi is la saire la set. Un concert in Baselgia San Plasch a Tschling, el concerto nom Surmunds e Trasvalades. Quel el concert finel da d'un lavoratori da cent, ci des quist'evna con Franziska Velti. L'intenzion de quell'evna declara la Braida Janet, ci des una delles organisaturas seguentemensch.
1: L'intenzione del lavoratore è veramente di possibilitare a centadure e centadure di una varda legge di dinamo e gli odotro di venire a Tschlin e presentare in Efna con centare in Zembel e anche il centro stanno differenti canzoni, tutte però in lingue neolatine e appunto è l'importanza semplicemente plagiare di centare, questa è la premessa per venire con questi lavoratori.
0: Il focus del lavoratore de cent, qual è fig vast, che ci portoce alle persone ci dessen profitir?
1: Il lavoratore sdrizza a liot, ci ha un pa esperienza de centar, però omens e donas, also un cenzuns per cor majda, ma veramente non è l'idea di unir o di far nire Tschlin als profis, o c'è dit in per sé appunto, a quest ci angus de centar in cor.
0: Als Fans de Cent ci sun quist'evna tiers al lavoratori a Tschlin vin spürtü mantum. In prima lingia naturalmente bger exercizi.
1: Questi piglian parte al lavoratori vegna sport veramente in possibilità de cantar sotto la direzione de Franziska Velti in dirigente de cor con fitch blera experienza e la eine pruna progetz de cor ce la mette in pe leser la dirigente de las Singfrauen Wintertour. Ella va erzur confine, also in Germania, alle differenti Kurs o Projekte de Kurs, cioè la meine, io sche lavoratori sono in passia specialità, vuol dire che Tschlin o l'engiadina può un po' approfittare da dina donna con una pruna savuda.
0: L'evna de cent con Franziska Velti de quist'evna Tschlin e da mem venda di saira. Al concert finil de quell'evna, un concert avviert per tuas c'è un gusto d'un concert de cent. Al concert sotto il titolo Surmunds e Trasvalades sotto la bacetta de Franziska Velti. Da mem venda di saira la set, un concert in Baselgia San Plasch a Tschlin.

0: Un duet del 1991, Zucchero, insieme con Paul Young, senza una donna, versa sündisch, in giù gianz misdì, osa nins già dall'impuls del dì.
1: RTR Impuls.
0: Ozu dins, un impuls, ci vien dalla Val Müsteier, de David Spindler, surdel sentir de Cesa.
2: C'hai dovri per poter dir quia ma sainte au da casa. Sun quae asumauns ci saint uansai e ci pisseren per un sentiment privà. Isi la contrada in giu ci sa viva ci mossa ce ti tucca gin in lö. Forza tots duai aspets. Iau vez mincia di liau ci nules ir cuma in vacanzas e iau ne nua cunes. Da ques ci un altr stile ed atras ideas co iau. Da ques ci nu chatan bun quae ciao fetch. Da quest ci saludan e domandan co ci va senza voler propi savair ed impostut senza voler tradir alc personal da sai. E li stess nai un sentiment chat in mescor con ir in butia o con tegler al concert annual della musica. Alla fin des quints hai da far col adus e col minciadì. Iau m'occup della realtà, la in giu ciao viv, iau magit. Minciatant sun ier content con quai ci capita, minciatant dai una bella festa. Erschau de cores ater. E l'ure qui la contrada, las montagnas, las silhouettes, las savurs, las randulines ci sgolan scofrizzes a zu durant una bella sare da sta. As bulais ciao chat mince tant. Las steilas, vi del ciel, ciao vez, isce beine ci sunni sce da strus pro nu. Quista contrada isch con una ciavogna fitch lama e pleine da müschel freisch per pozzer leint al cor.

Pacific vers Gianter col programma rumensch alles Ündes, docke sco d'una las novitäts. E siamo a surpiglia Lana Selina Quinter fina Gianter. Ella survegna visitas de quels che organization l'Open Air Lumnezia, che ho qui stan giubileum della 40ª volta. L'Open Air Lumnezia comincia precis 8 in un'evna. In giovese ci vegna als 23 lull e dura 3 dis fin in sanda. Edi con qualoppa al moment a dia. Mio nome è Tobia Faler, in avendo buon divertimento in queste zone e stai bene.

0: Las novitats der RTR.
1: Danach Simulations l'Institut de Naif Alevines a Tavau, al privel d'aus grandes extremas en las Alps crescia en futur. Ademain per notations per campadis a Jugis, la parahotelleria Svizra registrescia in toc demain d'arst l'an prim quartal. Da pli de quals temas ad a Laura, dati os en las novitats de las Indisch, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. En il spazio delle Alps cresce al privel d'aus grandes extremes en l'avenir. A questa conclusione vengono i nuovi studi dell'Institut per la prescrutazione de Naif a Levines a Tavau, che si basa in nuove simulazioni. Aus grandes del centenar en las Alps diventien per 5-15% più intensives, ossia al SLF. In tal eveniment pudessia en l'avenir plin avant capitar pli savens, numnadamen mincia 45-80 tons. Sco rajun per l'augment dels eveniments extrems, numnen els pascutaders pli avge grande pli intensiva, cejunada della midada del clima. La parahotelleria Svizra ha potuto vantare marcantemain de Mainjars l'an prim quartal de quest'on. Cumpaglia con il madem tem de l'on avant e il dumber de las pernotazions in campadis, abilizions de vacanzas, jugis e cemones del CAS se reducides per 6% sin 4,3 milions. Come sono le nuove cifre dell'Ufficio Federale della Statistica. Prest 3/4 delle prenotazioni van la TIRS sin il conto dei giusti svizzers. Per la sorte dels alloggis si decide la grande parte dels giusti per abitazioni de vacanze. Con 2,7 milioni per notazioni, anche quelle, faccio ora buon 60% di tutte le prenotazioni. Autos ibrids dovren savens de pli elektricitat de carburant ca indicia ufficial main. Quei mussen recerches de la EMPA ken venides publicadas oz. Sortot el cerjar regular main, il comportament del cerar a las caracteristicas del vehicle sco il pais, giogien la tirs in rola decisiva. Scienzeci possede in auto ibrid una charge bec regularmen quel, ci resce questa persona de facto in auto de carburant pli gref, usci als autors del studi che veni fac per incumbenza del Uffici Federal per l'Ambient. Entras al pai supplementar de batteria a motor elettric, posse il consum schizund esser pli out che quel de din auto convenzional che va con benzin.
0: La meteo.
1: Oggi dominesce il Svenz al Sulej, al centro mesdì e sotto di Versaira, e si può spedire quintar con Orizis, localmen e intensivs. I resta ciao dic, en regione de Cuira dati os fin 30 gradi, en so selva 30-25-29.
0: Quai en stades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Buonasera, Lumnezia Scova!
3: Lumnezia, wo sind eure Hände?
2: Buonasera, tutti insieme, ancora al Pligail Festival de Lyon. Indus!
0: Uscia, tu nella Stadt, per RTR.
4: E in Iamna tuni lupus bei a scheia de quelles ures ein les portes già aviartes als in prems gestemmen en colonnen già curivia densia real ad an s'installauen in bien platz cun tendes a pavions. A Jopener Lumnezia va un en sea curontavla edizion. Mio nome è Anna Selina Quinter ed io faccio il benventaco tra me al studio dus Hospes per dare in sguard a una von ad una vos. Si Jopener Lumnezia. Perlina Katia Tschur, che è responsabile della comunicazione di Jopener Lumnezia, a per l'altra Norbert Gavin, al presidente del comitè d'organizzazione. Benvenuti a voi due.
5: Bienvenuti.
6: Bienvenuti.
4: Katia, si ricorda di onde tu in prima opener Lumnezia?
5: Io ero il Savoia, credo, ma te quindi ne uscia, e noi abbiamo fatto teatro libero all'Ax, a lui in Impera, in Nile Sera, e un concerto in Lumnezia, sventer la produzione, a lui sono molto spontane e ide bieden. Ja, aber bei dir checken chei Band che nie te klar, ni kenus essen nie te klar, aber ist auch in Allegre Sera.
4: Sa sonche anche questo au.
5: Forse ne von Touch ne ja. Quei era o Kumbel ne.
4: De Piel 2010 gestiose parte del comitato d'organizzazione, ne?
5: Exact, 2010 ho fatto un practicum quasi ad accompagnare mia la Claudine che faccio avon quei job a centro di 2010 valo sul periodo del tutto quella parte.
4: Norbert, te qui tutto in te più lungo ne vos di un primo appena l'umnezia, si ricorda son?
6: Il primo è stato il primo, il mio è stato il 6, il 7, il 8, per svegliare il mio anniversario, sono 16 giorni, a scuola, fresco, sono stato in Leo, sai, non avevo più due nervose, ero tip top in forma, per quello che ci piaceva, non avevo mai più.
4: E da dine stavo in Volvo, sai, mi più lui in te?
6: Il primo 9-10 giorni a scuola di Onter, che organizzava la giuventina lumneziana, Lulu sono i suoi altri esperti nel comitato organizzazione.
4: Mm-hmm. Ricordiamo che quella svegliazione è una in quella ora. Buongiorno con vostre aneddote, ma ben è con musica. Quella vez vus non mi preoccupa per quell'ora. Ci comprendo che l'hanno Lost Frequencies con Are You With Me, di Conorbert?
6: Quel tenia stile di musica che non venne introduzione da voi musica elettronica. Lost Frequencies è stato il Ombergau, il Walti Nief, e tal quel budget, con zone cuffeggio sport. Gli ai mua se che gli open air va col temps, provo a buttare.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me? The Lost Frequencies. Musica divisada de nos hosps, cau el studio Norbert Gavin e Katia Tschur, omisjus de Pibiarsons par del Comité d'Organisation de Open Air Lumnezia. A prendre de conoscer vus un pau meier, ai opinau com per demandes. Per vus vali adina de responder cun inca vizin, a ce capesci anque alles totes in connex cui Open Air Lumnezia. Es es bronz?
2: Yeah.
1: Solution sie lieber. Ein Open Air Lumnezia in Pleit.
2: Legenda.
3: Fiasta.
1: Senza quei vai bo ein Open Air Lumnezia.
2: Jacca.
3: In Gin Tonic.
1: Open Air bi bien cum boia ni cum varga 30 graz.
2: Per mi es veden.
3: 30 graz.
1: 30 graz. Bi bien al newcomer al centro mes di ni al headliner la sera.
2: Il headliner.
3: Headliner.
1: Abstrau de Open Air Lumnezia ein quei miu Festival preferiu.
3: Date ni gin.
2: I damo quel.
1: E una buona risposta. De vos mons, cusnaus, ni degen.
2: Degen.
3: Degen.
1: Dormi en ina tenda, en in bus, ni en ina casa.
3: Casa.
1: Che cosa essen als biars casa. Al meir di de Open Air Lumnezia, la djevdia, al venerdis, ni la sonda.
2: La djevdia.
3: Djevdia.
1: De co la djevdia?
3: Lo vent tutti in frescz.
2: De, tutti in zon. In spoion, s'allegra sil, qua ca vegn.
1: Lo vieni zitter musica. La proxima Placebo con Too Many Friends, quella sti, divisau Katia. Glein gest continuare con quella ronda de domandas curtes, per cui domandio, de co quella canzone en impleit?
3: Trentons.
4: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: Too Many Friends, da Placebo, termai al studio Katia Ciuran, Albert Gwindel, Comitè d'Organizzazione de Open Air Lumnezia. Katia, ti has detto al pleit 30 anni da quella canzone, d'accordo?
1: Quei venus gioca reglau a nus quasi sil 30 on de Open Air Lumnezia. Quei per nus una grande causa che non venne io engagare quella Placebo. Nus venne io in una buona fiesta leo.
0: Marenda, sind ich bei Longen was? Depi al Melia Novchen Ochontuchun, dati ja el, jom vergause stau Jubiläum de Kurantons, aduan aschide di e in pin Jubiläum, i einum nadmen de Kurantavla edizion de Opener Lumnezia. Alanciate de qualura, Norbert asti ja dic, es ja staus de partida, en se setz ne vende lanciata, lan prima ga eba al Melia Novchen Ochontuchun, pas per quinta, ko era quelu exact?
2: Quai era Madame, aber tutto in outer. Qua è un grevi, qua si bia quella storia, va oscurante, non si vai faccio conto, in principio, stiamo passando quei tempi, con gli open, nel senso di... La qua era sempre mai topi sempre, qua ideva già boh prevendita, ideva boh elettronica, più bia, qua era tutto, ci ne mai non alla occa. Also es war naturalmente ein Schiet Pin, Fetch Pin, con in perciò in persona, se nico bagiavan sei, alla tribuna era in attenda classica da fiastas, che è un festhall in fermito, in quelle classiche, che ne gimpa o marasi, con le dremes blaues, ni melnes dalla vart. Già lo qualo, teca, vai non se lo faccio questa pasa, briere è con le bands, non è naturalmente bu grande bands lanciate, qua abbiamo regionale, dan città, già tutto con la cosa pace, se non manca la Unione di Gioventù, c'è l'Ovenziana, era stato in una volta, giù a Lucerna, davio questa pace in concerto, da dieci, questo vai non se fa in Lumnezia, era una grande causa.
0: Ossisti, bia causa che tu ne per me è fatto differente, forse in te che dodo, ti hai tutt'ina dici, era c'è qua ma dem, c'è era lo tutt'ina?
2: Il progetto si fa a visitare la musica live, gli avvenimenti ascoltare che ti sai la musica live, vedi come funziona, se puoi la conserva. Non ti hai detto in maletta, vedi le persone che si esprimono in una tribuna, fa musica, qua fanno fake bene, qua semplicemente qua mi hai personalmente meine affascinato.
0: Se vi si immagina che quen tot in dia Chigron, also varga jot mele persones a quel festival.
2: Na, also qua grevi, io sono già da pi già quel 96 il comitè d'organizzazione in stagi in zaste di no sene dene giu in a strategia in fil. No vene dene je che no sla in crescer per se ve porgen in a certa qualità. Per se ve porgen qua sto ste ve a vund persona scapagan in entrada che sa se finanziato tot qua. A qua sono sta una strategia da se ve a ci na mein e crea una marca. Kai lo in conoscente in Svizzera adesso ve Carmela Neutier Benz kinzen knos also bulas grandes quei meistal finde mer schon sessen zur neu schon gau in a grand wesens bu pri upet lo wesens de lon so inter possibil che fa aber qua ven no schon di un fix plan quel va nos conto un geo a dos am rains da di quella via viene avanti sappen tane quella cadenza quella qualità quel che hai il tempo da dare, è buono più semplice.
0: Katia, sei stata la prima gara in 98, dati per voi insomma momenti in cui vi stracciate dentro, qui è sempre venuto in te gran, a voi diventate tutti in forza una voce che fosse tutto in te più familiare, scopi bau.
1: Io credo che sei il plazzo, hai avuto quel sentimento, perché io tutti in febbia, gli ho in conosce, di una e quella atmosfera familiare che si chiede in quella è proprio che è una dignità che non sento parla di classe con tutto quello che veniva a dire. Io se men de vos vi, also l'organizzazione vesens che veniva più grande, che è altra, che non ven altres temas, che non stuono che trovano via temas, che in busci simples di David Londra, che datano via lavoro. E quei funziona che mentre noi in Jesu che fece bene, perché noi dovremmo stare insieme, a discutere insieme, a sostenere in l'altro.
0: E poi è molto più semplice, perché noi siamo giusti di organizzare. C'è stato fa oggi il per un resta attuale, perché il festival è essere attrattivo per il pubblico?
1: Io credo che noi siamo provati da buon piano dei nostri registri, da semmai, che Norberto, che quelle valori che noi vengono, che noi essere in quella valata che non viene in vasto programma di musica, quello che è importante per noi, è di venire più grande. Also che non si vede organizzare in avanti in quella forma che non si organizzare con tutti i nostri donters che è un fatto importante per noi tutto quello che si dice e sugliano che si ingaggiano questo dire che è credo de vos vi les bens cui venien ie la entourage la des bens cui senten ne quei che nous essen bo in a organizzazion professionale aber bo in quei sen qui funziona in te gewisci vasche ma ben perché nous essen leo a sostenin a decidin en spontane gen ja quei bens wenn se fasche jede schia es wenn mi da kaus das spontan
0: aber lanciate tot pipin ie rendi picurt Dich musst du auch, wenn du diese Sonde lernst, du vorst ein paar Finanzen bekommst?
2: Ah, ist ein Prämis, noch wann ist auch Indie.
0: Mal Indie. Ja. Ich kann auch, aus Papier ein Maximum, die uns aus Essens drin bei einem Punkt, nie, weil sie auch eine Ambition, dass du deine vorst ein Crasher, nie, ich kann auch noch was Projides vorst.
2: Also, ich crash ins Organisation, die eine Fahrt, die eine Kompersion, hast du das Mai, die uns sagt, das Maximum, per die Quadi, die du dir quasi das Galassei. Per die Kalo, als die Bohabels Play, da, das ist wie Lupa, da fällt Produkt mehr. Nun ist es, der Grandest, ja, Leo, quacken sie wein, presta, de quacken sie, ja, wein, fadiu, kun totils, quels gedaten, nun ist Praus, totes Institutions, ka nun ist es, Leo, quai, Pi gran vien quai buo d'essere. A quai gie use la granda sfida da sti stos tene la grandestia. Ni stos, nus l'angia tene la shalu, assi gie buo automatica manca venien de play miez. C'è chi nza viu da pi consun da pi corona e chi scuosce per part i ualti in sasti buon mangi exorbitant in si. Mm-hmm. Quella pasantin, la qua na main in bushi simple da je da tane lo che gli equilibr che ti asis costs so controlla no slo brande ne sbucce mo sa mincia o in a nol no qua che nos vasain can so ein prendere ma rein da se da no se ve comprare in quasi pia qualità sco pusaival si dir scovese in festival o in ciò un diagon non in grado in quel tema con nostra con Swiss Music Promoters qua naturalmente in tema omnipresent il momento vanno i festival Bushi Banschi Maven in Agada da Coca qua è esatta scia qua è un greve dia per la purgeida è in Svizzera son avon corona sto sapo per prendere quel plate in bocca sta da fece gronda a vasta a quella iose e gronda a vasta io sempre mangio il pubblico ai news pi sensitive sto a pi sapo decider proprio play a dai in take mal disaus per che che poi c'è un minchegada i vembo bo also schatziau ex nom qualche bien in zweise pitosch mo qualche bo bien qua sente la tenuta forse del crescheu ne sai boga per no sten sempre la marada sensibilità push pa e con son la il giovens chi detenio in agada sil prau a marasche in festival marasco qua ai ademi da o con le cinchain con l'autr io credo che leo qua c'è una causa che sto pro push pa da fa se in open air, mai esci plove, c'è un forte, aber mai ho una camaraccia che c'è meglio che.
0: Terin, sexy open air, scotti di es Norberto Saude, buona musica, della musica venin zelù più tard, tatlein sco proxim, in che stata du dir open air 2010, Papa Roach con Last Resort, c'è fa quell'an de men?
2: Oh, Papa Roach, c'è una icona, also gradosa, se puoi per full hype, quel vese sti simbia festival, se quel un planesce, bei Halles, quoi, è un interessante. Papa Roach era erschien, che noi avevamo schon dit, sin l'esta, quoi è un cool tipo, fa buona musica in tec, è musica che ho tal bugena, perché ho potuto fare con mio stile personale, aber io è, questo è un cool geek.

0: Chica ai la vosa canzun ti se zoppa da vos quella. Un text è più gref. Bo gratkins auda de plica in beat ti se vesco esser. Adani schon steini bu.
1: Io credo che sei un stai, vengo non più grado in da mene, questo è un mao con tags, da rumena, spas.
0: No.
1: Dalkin, nabu dalkin.
0: Quello che ci capisce, vai sgarantio, ci chiede, quasi un stai al pisse, vengo.
1: Ah! Questo è...
2: Quelle liriche.
0: Esatto, le liriche sono alle, io aprivo che ho in te in una, bocci sempla, in da analettrica, hop la hop, è qua, la canzone. E mo lanciata le imprime tunes di quella canzone. Stai sis gades en total adiu al 2022 al de vos concerts. Dira stau un special moment.
1: Fe special. Stau un fech bi un gig de des, also co stau in indis highlights.
0: In a duas demandas per tu cont la musica, vai un per vos, avon tot lainus in a de vosses. Quei è Skunk and Nancy con Hedonism. Qual è la sicata di vijau? Perché quella?
2: Questo è il mio primo mondo d'opener a Lioca. E also questo è la skin in una mega cantadura da una mega presenza in tribuna.

Canc Nancy con Hedonism. Stada al 2010 a Joppener Lumnezia alla Courantavla edizione quella del UON, quella tunne scheia.

0: Katia Tschuer e Norbert Gewin, che parte del comitè d'organizzazione, daten qualora un po' plei de fac, a line-up di Open Air Lumnezia. Quelle di Amincion, tema, c'è di decidere di preparare di essere in Svala, insomma, di un festival, ne bo. C'è e se mi dau, als de vos ons, c'è che per tocca, co di già acts.
1: Norbert, mi resi mei. Vast ja dit, c'è. Da qua c'è in Svala, io vim più greve, also il... Ja, eine Masse Festivals, ja, eine Masse Konzerte in Schweizer. Il Publikum, ich kann Norbert, ist schon jetzt von, ja, es ist ein bisschen fabelig, ich bin ein bisschen klar, tut. Aber die Szene der Musik, ja, es ist mir da, ja, ein bisschen besser da, wenn der Platte ist, also verstehe ich, wie ich aus der Nähe so Konzerte tut. Aber ich meine, du kannst ein bisschen zusammen, ich fahre ein bisschen simpel, da bin ich zusammen mit einem bisschen Line-up.
0: Fossi, per Open Air Lumnezia magari più semplice di fare monotematic, also se non sbaglio in un Frauenfeld, in Greenfield, also in sa proprio in un tema e fa così esce tutte le bands tenor in stile di musica.
2: Io credo che ma in una strategia che noi abbiamo fatto di baul di fino a Budadì, also per baul sai che era il tema di un rock, che era già, lo devi status quo qua. Aber nun giu klar la idea da di la via da sta vast, perché che per sti vol fa ni leut tante leut che droven e la Lumnezia ai i sin in tema minia in tek in risico.
0: Insaide di in general in tek ai open Lumnezia in rolle speciale. Io zuar al Pigon Festival el Grijun, di tutine comprezion Kuls Grands in Schweiz oder Pitost im Pin Festival. Che monte que per vous?
2: Bien nous venge no jange no essen in Open Air Grand el format Pin, quel an de sta vin avon. Per nous e quai an mein buon problem, perché che nous minche festival funktioniert an mein madem, ni gim festival sa inventa ni a la roda, nos profitain in da l'autre, sen gè schon bia e la Union, cus Grands Festivals, mi dai non, con la gen quella lleut, nos hem approfittat qua e vice versa, ad il bè esco vè dietje von, nos sen tots is madems problems.
0: Co vuol di esser che ho scè den terren, esser in pau en quei sandwich, quei bodi spedi in dige vantag ni in avantag?
2: Na, qua non è una posizione che io personale vai buono e, di stes pitosto c'è in tec codinza. In Mauerblümchen, nicht gerade in der Tessas. Tessas, mo profitare in questo senso, Tessas, mi da con questo grande scogliettio, also noi siamo tutti, la fin finale, tutti modems.
0: Ma rende spesso in Uon, costa ti os con la prevendita di biglietti, se vedi già dit, c'è tra l'ezza?
1: E vedi, buon mal, è data per un biglietto per tutti gli sgis. In cento in tec, non è uspeccia la gente, qualche mi posso decidere che non so che fa Laura, scodina, qua dina les madems.
0: Già stavo io in Borgale, so io?
1: Già,
0: quals hanno fin lu.
1: Exact, già, qua sono proprio queste ende, se è dato in una gruppa degli eut che aspetta tocca il vostro momento, allora sanno i clicci ni pech, che sanno lo albo venisce, tu nina vende opera, che sanno i esperti, se la previsione da Laura è buona, lo sai esperti che tu te ne vende.
0: Was ist mehr in was? Wenn in Perons, Eri Open Air, die prepared haben, wenn die so meins, wenn, also was haben sie stammt auch Autor, magari Persil, was zack, magari Busta, wenn die Wadel tot. Ka ai que prevus, que tene a token al de was Moment, token kia je si lunch?
2: Je bunju pi sempre, also ich schon da kein studiere so entrin tech, ne, oder in Büche. Ich gucke jetzt ja wann kalkulai no so deina in quesen all in con in nola. Ja, in zwar natürlich schon betrachtet, die Buschi kalkulabel per sco quiere na gap pi bauls, also pi baul. Se wenn sie il Fevre, Mars, was die Gisti, wenn sie die Usani bogaut, sie quo po sai per qualche il consument ai samidaus, also. La generazione più vecchia, boh, gli altri vengono a una dena, questo che compra un baul, abbra i giovani, questo specie, tocca la davosa seconda, buona mai per qualche da di X variante che ti sa se non fa, lo vengono i giovani o da quei temi, da temi da corona che sa è un po' proprio che qua hai. E per scuola di Sean Avoni, che hanno usato in la scena da festival, sto un po' a poi da musa, questo, da fa gusto a questi giovani da dia festival.
0: Ti ha detto forse, ma sa poi che qui è lessig di venire insieme, di venire lo sul piazza. Cosa vuol lui aprire la Lumnezia? Poi per persuadere, per i giovani, che quei è attrattivo di venire in opene.
2: Obbien noi siamo provati con le medie sociali, naturalmente, e quei essa mi dau le leo essenzi moderns da fa gosto di giovens e con giovani da leut da nidie. Katja.
1: E questo dice con svien via con videos propri videos per quella gruppa de juvenils che me un kan intic. Allora venza pre altres cause sco con wenn du am vergau hecht che trai halt propri in vas publicum che garantires famiglie svenen che tot teil intic. Che ti vin sevitier con leut che va forse bod im festival che vesa, quei un cool men de lauter ne puspei ad de schieveni de sigire de puspei de treno tieren dik nova leut
2: ja dine kaus alles bands jufne squelles venien sperte van sperte also ko kai won aktual sa lauteron schon buple tren si ci ot casa
0: a fai epi greve de kudija lo zets fai
2: top epi greve de also ko esa mi dau fechi sto sonst
0: dat lines in de les bands dat won in Kaj je to norvěz, goš, nisi menj zvej sprivkunela, prtet la sonzunik, venjen uren pa la tjahcega, a jo pa nerlum necelem prema, gaš taj al melje novče navonte sis. Katja Tjanina, tatlajnza?
1: Nostak le in lestu ali.

0: Intro alle Sosinik, quei RTR, l'ura che nos sfundrein, ja am pau, el mon de Jopener Lumnezia, che entscheiva precis oz en in jamna. Norbert, a jom vergau, alla fin de Jopener Lumnezia, wenn se fac bilancia, a forza se regordes ti aun ti as dic en nos suandont.
1: So, ja som fet rumpaus in prem di, perché che quei total so nies nivo, adeu, qua fas. Dic, chi hai che fa la ciaglia? Dè, io sono preciso, lei è un'inagata, ma per noi vengono a fare questo budget.
0: E ha dato problemi con il sistema di pagare, lunghe colonne, buie, graniale, o si non pittare con le distanze di tutto quello che stiamo in vostra copertura in un dei momenti momenti di tua carriera di Opener Lumnezia?
2: Dè, qua fa, ormai non è niente la ciaglia, vivo sì, ma non dovrò sei qua, quest'au, dè, also il tempo sono gli opener e buca stau si legers con tutti che un stau leo aber in stau vasi gli auto no ven priuzi cioè come se 40 ton so fa no in biasso ni giù pil ciao adesso un po' per stare se fa vino banco quella si un altro ondas a questa cosa in a fine grande onda also de a per noi siamo preparati per un
0: dati em vista ad un ins checke fa vos dus mal al venter la aura forse
3: na actual è un bu
2: io c'ho un bu da Laura.
0: Bo.
2: Al moment, no.
0: Spiccia giù, spera, sil meglio.
2: Ja, spera, è bu in recept, nos contemplai naturalmente la situazione, quel clar, aber te sas de bufate, cioè te sas prepara, aber mi da Laura sas de bok.
0: Cioè vuol quei dici in stato, nini se preparas in massa plevgia?
2: Oh, non sono più on, non sono più on, e con si prepara 300% in scelta, cioè vesti buda curcla tutto questo problema che vengono, ci vengono scelta che non gli hanno vergato, a breve scoglie, mentre sai buoni.
0: E da situazioni, altre situazioni, forse che vuoi dire, no, quel caffè c'è bupli?
3: Oh, io sono negli hanno vergato, questo è un sondo, non è me, un po' più spesso tengo la stiva di gommi, sono i di giusto in quella reale. Aber lui non ha perso niente con un cupli e lui,
0: Noi
3: puoi stare bene.
0: Ma rendi ne che forse sincera vart per buon stacca mot le cause negative. C'è per voi c'è la storia da tutto quel zonz che voi raccontate forse di ne puoi spena l'auter vais di rien paus vus ma reise ne vos.
2: Ma qua è qua bia pinches cause forse c'è che se sarà guardato qua c'è fech banal la bon bia uns can zera na kushnaus era stiller has news con la posta, la posta stava di gradire la spiglia real, news ho con la posta, col chitarrista, lui aveva un'area pacifica dove giuel con la chitarra, stiller has, giuel backstage, questo proprio c'è banale, per cui fa un'impressione a me, qua era in tip speciale, che era semplicemente fece intellettuale, faceva buona musica, qua c'è da quella scausetta, se lui si... in Gianna Nannini forse che non è di uoco schnaus che neva buc il pubblico spicciava ti senteva sti veras non erano scossi in off da vos ne uaisela allora la para stivia un tavela spert halt in toaletta a brella lo dava in cool concert
0: allora rendivo da ogni in toaletta
2: sì para non erano trave qua era in una situazione con mele volts
0: a Katia dati tutta una scena momento forse banale sai se del tutto?
3: Ja, erst con Norbert Di, es ist quasi ein bisschen scaus, es ist ein Wesel, in einer Beth-Tito wien, war die vostra Tribune da mega plagier, leo del Sport, che ha leo animals, ad Asen, et cese. Es kann es ein plagier, es kann ein Pin, kann ein Wesel, es kann eine Tiere. Quoi schon nicht cool, da dann du paar Schien, tegel das Artist, zel das Artist.
2: Quoi effekt, wenn sie um BA, also immer leo, quoi sind ja pil in Termon und Turna, quoi sind in Konzerts, con uns, meine Lurami, in Tegi.
0: Wesen nur la Kulisse, kann man?
2: Wesen la Kulisse, ja, in a Kausette, in a Band chinese, che sta da avon in Peron, square numero di in a China, quoi sind ja in a Ronda, che figliavano in Svizzera, quoi sind anche da vos in Quebec, stai, ci savevano, buccia che sabedja, quoi credeva che hanno un priucun aria da Lumnezia, in Copa, no, quoi capevano, buco sind voll, wir haben voll im Flash da qua also yeah. Also qua ist schon qua ist schon Organisator die weiß es in einer Band nie ein Management ne co Profis qua aber da schon Reaktions gefahren in Tech Plage
0: hat ein Sommer in des Bibels Moments der tot qual sonst qual che forse c'è la pagaia per tutto il lavoro
3: qua è un greve che qua mi chiamo po specco ti weiß also gli Ombergau war auch mega cool, schon nicht Publikum, era cool sie so. Also ich hatte in einem Festival, wo es in quel Zeiter quella Boglia Kasel, wenn er gieß, aber wo stei. Und quei schon jetzt, ich habe plagia din puspeda vasi con culo che non se leo desi su.
0: No, beh.
2: Gie la pagaglia sco organizzatore se te as davon la bühne ca è plaina la leut ca ha in plagia con tacun da sempre mani ha in una buona stimmig, in una buona moda, quai qua fa plagia ad è consons di teile sin te da vos tier biars che vengono sei conoscen un bel festival che gien boa qua gie vezem pi bjak qua ki spetjen.
0: Forse è qua cau è ina che fa vini non vana pa regurdiences positives faithless Norbert faithless è procura prin highlight per te a jopner lunetia
2: che faceless è legend no when you do as ga also il naturalmente bo che il deplorable mai morts ma no when you see dona che fa in DJ set allo von dozens when you la band del il spert del che cantava per part kun ad è those fake bones cantador si in adina costa per mai et che fake te emozional bei
0: tutlein insomnia

0: Quei Favelas con Insomnia. 39 Ga Avenue Festival con musica sotto Cielo Wirt e la Valumnezia den in Jamna a Luliuk al Curantavel. A Open Air Lumnezia 2026. A Vanga Qualura con Katja Tschur e Norbert Gewin del Comitato d'Organizzazione di Open Air va a fin. Neus va in a un Schauchentanias Publikum, demandas a vus, sin social media, a vain encourage a la pi creativa demanda, a zwar, a quei la sua andanta, che vus estes osa risponder che veni doda nias public. Ciai qui tas, ei oca, da l'idea d'introduci in himni per ei opener lumnezia, per exempel, che tots conten ensemen in viva. As isa metrovon, forse un pavo, c'è una tradizione, c'è dat, per exempel, al Greenfield lanciata mi chiede qualcuno tibes che inscantasse lo tutto insieme in vivo. C'è meno di quell'idea?
1: C'è qua forse c'è che non si avesse studiato a fare in un contavel in Gronim.
0: Fossi lui in vivo e venga spontaneo in altre canzoni di me?
2: O cosa grazie, fece nie. Questa è in vivo, questa è stata c'è altro, Himni Lumnezial, Open Air Lumnezia, ne scorda in.
0: Aber c'è Jesus, was con idea che cosa è stato mi studiato fa per mi ci gallo anciai Open Air?
1: Questo è stato proprio studiato fa, cioè, ti c'è, è stato un tram essere, ti c'è simple, che tutti sanno che ta con ben, lui in viva, busci in asliata basis.
0: Forse venze, è osdica o nas auditurs, che vanno ad Open Air Lumnezia, se vus esses, l'altro dievdia, sil plaz, avonca in prim concert, dan scheiva, dan scevisi nega cantai in viva prim purausco quei fos. Se vesses forse nega inizia quei. E mi cegas cordiale gratulazione a g.iuu, la Giovanna, che ha centau quella domanda, e la sovin con quei biets, duas gades, biets de VIP per Open Air Lumnezia. Katja Norbert, gleiti vai liber, e nini amna, hai schon entschiet, cu e mi cegat vus al punct, avonca in Open Air che la pigonda tensione in scelva.
1: Oh, la tensione prende piuttosto di una giunta che qui in scelva di libero perché tu devi pensare regolare a faccia, a semciare. Ma per il mio momento mi chiede che il speaker di un prima che benvenuti in Lumnezia.
0: All'uso la tensione ven?
1: Sì, lui è il momento che ho per bere in un primo pier.
0: E tu stai a bere il madame?
2: Also la tensione è ormai relativa ad un intake madem, also bubas le sugi, quella va tocca la domanda in da me, una domanda tutta io, poi spero svesci, abbo dato più grande in caps, per me non è più importante, non c'è la responsabilità sur da qua, ma la tensione è una, è stato buono per vera, ma questa è una cosa che fosse buono.
0: In che momento se la grazie al pifec?
2: Oh, sin chi gli open air va liber.
0: Katja?
1: Già, io sono in quel momento, perché va liber, che non si vengono a venire gli altri, che sanno che avrebbero già si l'ortendes, e mi gli hanno gli di Bersà.
0: Grazie al Fede, vuoi due per la visita che ho al studio. Ti vedi in Fede bi open air, bi GTA. Per finì, prendiamo come auch con The Seed, con The Roots. Mio nome è Anna Selina Quinter. Bic vous es, ciao accompagnà, tra qualora. Ti vigilo vos tutti e tutti sono in bidi ad in bellezia Open Air Lumnezia 2026. Nus se vizin, ad egen.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Ein Magazin con Schweides ans Specia. Las Schweides, per esempio, a Sagogne da Qatar in a soluzione per la veia Fletch, tranter Lax e Sagogne.
2: Ja, ich denke, da werden jetzt schon regelmäßige Kosten auf uns zukommen.
1: Las Schweides per amprender Romansch.
3: Ja, da chatter ils plates, il discours, quais d'une une, vai la sfida.
4: La sfida es la grammatica.
1: E sper Schweides comunales e che las linguisticas vainzen eher las Schweides an las Alps con avas grandes extremas e vign a dar da ple its proxim sons et eher pi intensiv. Ein Mikrofon, Toni Poltera, bel isch es con nous per ci niens de catar soluzions per tocca las Schweides. An das Alps cresce an futuri privel davas grandes extremas. A quella conclusion vignen nov studi di Institut per la Perscrutazione der Neufe Lavegnas a Tavo, SLF. Nora Pfister.
5: Il studi è vignus fatz in base de nova simulazions cun datas de mesiraziun de minciura, a quei en 384 flums de las Alps. Tenor quellas datas novas deventen auas grondas dil Centenè e las Alps per ciun entocan 15% pli intensivas. Aschina eveniments vesce begia pissevens ei avigni, numnadamein mincia 41 entocan 80 tons, enstai mincia 100. Tenor ils perscrutaders di SLF a Tavau segi plievge gronda pi intensiva, cajunada della midada dil clima, la rajun chi detti pissevens eveniments extrems. Per mince grad che la temperatura s'augmenti, cresce l'intensità de plievge gronda per adun siat per cien. Prognoses an tocan de cheu quintavan che las auas grondas e las Alps restien stabiles, nimondien schizun an avos.
1: Eides an avos en a mince cas las cefras de las perduzions in Svizra, la Survista o Florian Mon.
6: La parahotellerie svizzera ha potuto benventare marcante main da main giasts l'en prim quartal de quest'on. Cumbria con il medem temp de l'on avant e il dombro de las prenotazions in campadis, abitazions de vacanzas, jugis e tiamonas del CAS sa reducides per 6% sin 4,3 milions, come sono le nuove cifre dell'Ufficio Federale della Statistica. Prest 3/4 delle pernotazioni vanno nel conto dei giasts svizzers. Le abitazioni di vacanze in il più popolare tipo di alloggi, con 2,7 milioni di pernotazioni, an quelle fanno buon 60% di tutte le pernotazioni. Autos ibrids doven sevens de pli elektricità de carburant kindi tja ufficial main, gumus en recerches de l'EMPA ken venides publiciade sots. Surtod il cerdiar regular main il comportament de cerar alles caratteristiques del vehicle, sco il pais diogen in a rola decisiva. Finse ci possedi un auto ibrid e ne tiardie bec regular ma in quel, ci resce questa persona de facto in auto de carburant pli gref, scriven ils autors del studi che veni fac per incumbenza dell'Uffici Federal per l'Ambient. Entras il pais supplementar de batteria a motor elettric pos il consum si zunessa pli alt che quel de din auto convenzional. Il Coop clome novos packs de strimes de salmon de pri garantie, quels possen contener listerias in bacteria. Patutiazza in produkts con in datum de scadenza trant als 15 e 30 de fanadur, questat scritz in a paine Recall Suisse de la Confederation, la chatten in serie de pli details die produkts gen exakt patutiazza. Ja, hier ein Migro klemeine was in Sumeant Produkt des Salmon R per wieder Listerias. La Plaza Viatica de Turic ha finos repartiert und 7 Bindels de Klav con si Flurs Sulei, quentäufer din Mezzon. Con quels pon passagiers e passagiers musar che les doven de pli temp durant controlles, per cui che hanno un impediment invisibil, per esempio autism o ADHS. Tant il spertutiaci col personal apprezzation la purgide, e sai entras quai pli simple de savare si trova de pli attenzione e sensibilità terine controlla, scrive l'aeroport. Ils bindels cun las flurs sulei survenien ins tranter autrera de las viefiers federales, quellas ein gera per ti passa 10 meli de quels en il Davoson. La regenza della Grande Britannia ha statalizzato l'interpresa de chal British Steel, quoi per garantir chi venire nel futuro produci a chal nel paese, scrive la regenza. Plinavant venins con quest pass salvar plirs milis jobs, en l'interpresa lavoren radunt 2700 persunas. Già l'an passato aveva la regenza surpia la controlla dell'interpresa, per cui che la possessura chinese leva serrar l'ovra ort motivs finanziali. Per vid il pass de statalizzare pretende l'anteriore possessura os in indemnizzazione.
1: Già las dodes e seis.
0: RTL, il magazzino.
1: Ena veglia ed il romanzans facciainten las proximas minutas.
2: Pader Leda.
7: Squasa cua.
8: Pitschen uccel.
9: Nischazzi. Squiliot.
10: Tira cocuns.
11: Zuckel.
12: Ciuccia polva.
1: Il scurs da potere valader calz deis ed in zemprenda becengalitz pleits preferias. Il pleit preferia a sagogn podes esser pendenzas. Osa schon ins Spätjes in la Sanation, de la veia tranter Sagogne a l'Ax, plis ons.
13: Und das sorgt nicht nur beim Vorstand, sondern auch bei der Bevölkerung mit Recht immer mal wieder für Frustration, oder? Aber es lässt sich halt nicht wirklich ändern.
1: Bon, forse i plät preferia a Sagogne, forse tutegna Frustration. E di plät preferia, osa per nox tots.
0: La Meteo.
6: Il 20 mezzodì è sull'IV con temperature di fine 30 gradi nella regione di Quera. In conto sera dati uradis ed urizis nadal vest, localmen con granella e soffels di stempra. Da maun se beraten fases de soleil e nivels e di dapus pe urizis, a Quera resti ciaudic con 27 gradi.
1: A Sagognins d'ora pazienza. Blera pazienza, la veia fletch, la veia tranter Sagogne e l'Axe schon passa di giorni tar las pendenzas di Cantun e tar la Vistanca. Anfinci che il dossier so schwaner, ne roi anche conzar in po' da temp. La veia existenza, existente che la nella zona da protezione per fontanges e perché in so bet simplemente sanar la veia della presidenta comunale Katrin Blumberg.
2: Ja, der Zustand ist nicht sonderlich gut. Wir haben in den letzten Jahren relativ bewusst nicht viel dran gemacht, weil die Überlegung war, wenn es denn klappen würde und je nachdem, wie schnell es umgesetzt werden könnte, bringt es natürlich nicht viel Geld in eine Straße zu stecken, die dann absehbar aufgebrochen und renaturiert wird.
1: Ma catare una soluzione para d'esser pigreif ci panzo. Anja Furger.
14: Avon ciun ons, agli uffici de construzione bassa proponiu una variante per il nuovo trasse. La popolazione di Sagogne è d'entom bustada contenta con quella proposta, da mai che la nuova via fusi da tras il pleon pignil. In liug popular, con plazza di giuc e fuaina. Ils hanno quai motiv inoltrau in a petizione. Il giorno 2024 ha il sovrano di Sagogne lo votau unanime main per una nuova variante col nom Fletch Inn. Il nuovo trasse fideste nor quella proposta Budon al pleon pignil e ma sotto la zona di protezione d'aua. La sortida existente alla via cantonale restas. Suenter quella votazione consultativa a una gruppa accompagnata e lavorau la variante Fletch Inn. Ossa, già il bal puspet il canton, raccuenta Katrin Blumberg, presidente comunale del Vischneunke de Sagogne.
2: Der nächste große Schritt ist die Anpassung des Richtplans. Da ist man im Moment drin. Eigentlich war die Idee, dass das bis zum ersten Quartal 26 die Unterlagen parat sein sollten. Aber wir haben jetzt schon für diesen ersten Schritt Verzögerung. Also die Unterlagen sind noch nicht mal fertiggestellt.
14: Il Projekt ha già ausser Retard. Es ist ampli per all'entschatta d'un Prozess immens leung e complicau. La Presidente Comunale resumesce.
2: Die Schritte, die jetzt noch folgen nach der Anpassung vom Richtplan, sind, dass dann das Auflageprojekt erarbeitet werden muss. Da könnte es dann auch noch mal Einsprachen geben. Und im besten Fall würde dann die Regierung das Projekt genehmigen. Und dann werden erst die Submissionen eingeladen für die Firmen, die dann wirklich die Straße bauen. Und dann ist das Ganze aber auch noch abhängig davon, dass das Projekt ins Budget für das Straßenbauprogramm aufgenommen wird.
14: En tocken che in prim excavatur en chaiva culas lavurs, monde a sigir en tocken ion 2030. Tenor Katrin Blumberg sa ju quai plitosch quinta optimistic. Da mai ca detti in a pluna obstacles durant l'intir process ca sa vessen retarda il projekt. La superstanza comunala sappi actualman fa nur d'auter ca splunta regularman til cantun ad ascia un po' da fasquic d'accelera il process. Adels seigen li già els meunts. In se chai che vini buodine capiu dalla popolazione de Sagoin, di la presidenta comunala.
13: Es gibt immer mal wieder Einwohner, die sagen, jetzt unternehmt doch mal was, das muss doch mal vorangehen. Und ja, wir sind auch der Meinung, es sollte vorangehen, aber wir können da gar nicht wirklich was machen, um das zu beschleunigen. Und das ist, sorgt nicht nur beim Vorstand, sondern auch bei der Bevölkerung mit Recht immer mal wieder für Frustration, oder? Aber das lässt sich halt nicht wirklich ändern.
14: Per la vischnaunca de Sagoin monto quai pia, spiccia, vi pazienza, e vina von finanzia il mantenimento della via. El radunanza comunale del Cerclatur al sovran approbau in credit da 70.000 francs, con quai des il pli necessari venisse a nau. Per il proxim sons quinte Katrin Blumberg con investizions annuales da circa 10.000 francs.
1: Am prender romans durant las vacanzas, e duce dati già divers curs cu ci savagn. Per am prender poter, per exempel, ins po far curs intensivs da dus emdes a Samiden, als curs en organisos da la Fundazione de Planta, e da che da 80 persoonas lessen am prender im moment poter. Gaston, dati ma dem moment er in curs per am prender valader, a scuol, organizom de l'Union dels Grigs e con cengiuncanta interessadas ed interessos. Amprender romans tamais en success. E Florignuan oggi marveies c'è ciela motivazion per amprender valader ni poter.
7: Per imprender romans in ingedigna doque differentes possibilitets. Da steht, as poche fyr durant il scuors de romans ciem lö bot minchan ilamitet da lüll. Duas efnes a Samedan per imprender poter o er un efna a scuol in o ci vendi scuria valader. La motivazione per imprender rumens al scuors da quist'an, quella es multifara in ege dignota.
3: E va da l'encino il giavius da di imprender rumens di eva mia pensium. E te fat que?
10: Ja, nusse, a me pleja di imprender, poppi. Ir alas radunanzas cuminelas ed imprender erce cels discuren.
7: Ed er in ingedigna bassa als cuors as bada la voglia d'imprender la lingua rumencia.
11: E vuol esser capabla da discurrer cun indigens, ler cudes, per quai c'ha patria es cuia. Es un in mes cuors una un'engia di naisa.
4: E ai imprendi valader per quai ai stuna senta spö cinciance mezz.
7: La lingua, sai che poter scuervolader non è così simple ad imprender, che è il participante e le participantes bado svelt.
12: Il tempo è la lingua di scuria è fitch svelt.
15: E naturalmente un corso online, da spö tre sons, e, ma manca la pratica. Questo è grave per me.
3: Ja, da chatter ils plates il discours quas d'une une war
4: la sfida. La sfida es la grammatica.
7: Da d'esser intensiv mensch ad imprender per una o duas efnes, quae giude per raggiunger un livell del rumensch in ucin ins po er conversir sin via. Ma quis discorre il mincia di, quae sai la più grande sfida, sia quae in ingedignota, quae in ingedigna bassa.
3: In engia di nota as non es facil da chatter liet ci discorre romensch.
10: Ma des difficil da imprender romensch go, perché bo d'un giun u discorre poco più con nos.
11: Il più grev è stuna Berna e non ha la possibilità da discorre romensch.
4: Ma es un pa difficil da discorre bler in Valader a scuol.
7: Totuna, sai il rumensch una fitch bella lingua, ed ils participants e las participantes del cuors del rumensch en plagiar da d'imprender il CEQ del rumensch. Quas vez er, perce ci abgers fem part als cuors già da spüanz. E clir, usche restan er piccios certs pleits il cio.
9: Vader leda,
2: squasa cua.
8: Pitschen uccel.
9: Un schatzi. Squiliot.
11: Tira cucunz.
9: Ciuckel.
4: Ciccia polva.
7: Per il scolars e la scolaras, sumil scuors era una buona possibilità per imprendere a conoscere la val e la liet ci abita ils comuns de l'Engiadina. E mincian ci fem part, un mielin de più.
1: Imprendere romans a mince cas è una buona chiusa. E in carta passò las dodas. Che visit sto di magazzin da mezzedì di sedes da Fanadoc, di sedes da Lui, in tir magazin che tez un pag moment in nostra pagina d'internet rtr.ch, schlez un prender romans, savez lo ergist ligersiva, che ci vez gist santia. Giancarlo Candines è il producente responsabile, Florian Mon o procuro per le novità, ed è il microfono az o a compagnia Toni Poltera. E ossa in carpe sulle dodas, le dodas a mese, date co le gratulazioni di D. In musical mangia fin las dodas a mesa vanno in pront trant rotor Genesis, ma i vanno ir musica romancia La Duna con il Parasit. Avant però, From Kid Colors.

0: Vos Radio de Vacanzas in Gövgia, al Sai de Schlüll, flotscha es in questa frequenza. Nus nins te las gratulazions de dots.
1: RTL. Las gratulazions.
2: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: La prima gratulazione da Dotz è speciale. Lovin gratulò ad un perincio marito precis 80-20 anni. Quella gratulazione va in sur selva a Rabius. Per essere stati andati, mio nome è Tobia Faler. Già vi sono tutti i giubilari in una bella gioia e da tua città in una pacifica posta da mezzì in nostra compagnia. Letizia e Modest Berter de Rabius e moz di de nozes. Els e moz nozes de diamants, qual vuol dir che sum maridos de spe precisa sein tanz. Quistes lingias sum rivedes ter nus per els. Cara mumma, car bab. 60 ans maridai, nozes de diamants. De cor gratulai nus sin quel grandius di, bi de saver festivar

0: al Kaiserwalzer, componia de Johann Strauss Junior, sunodels filarmonists de Vienna. Gia vijou per Letizia e Modest Berter de Rabius, ci pem festegir oz lur nozes de Diamants. Lur se sentevel di de nozes, adels gratulation lur i fans cun partinaris. E der Ort survei naturalmente quel cün una tazza da der TR. Rivo 3:00 is Beat Gabriel da Vrin. El regala la tazza a Simon Arquish da Lumbrain.
1: Ota Simon Arquish da Lumbrain is on, el festival se seu cun conto si alta aval anniversari. El es gratulade, divisato qui, ampia veni, tozza nim vici de fiasta.
0: Nus divisions un bel anniversari a Simon Arquish de Lumbrain, Ciozia 57 l'anniversari. Ger plajair vid la tazza de Dertier. E plajair e mosses giurer tor les otters ci emoz anniversari, sche survenien una gratulazium al radio, inclusiv giavis de musica. Quals es po' essere per dir tris? Nolo cient, venc, venc cinc trenta, o senza giavis de musica per WhatsApp, 079 200 70 07. Che cos'è Jennifer Rush? I come undone.

0: Jennifer Rush, I come undone. Vusta gleis las gratulaziums de quista giövgia al saidesch lui. E nus gens osa a falera, ter ser risca tomen, elon empe duas abiedis, cem giusta tos duas oz anniversari. Buona saira, ser risch.
1: Yeah, buonasera, Radio Romansch. Nous in il neve o comprane sozio se di Javel. Lecce fil della Heidi, a Vendalin. Ai ennio ledvignoz tredis, lecce fil de cella sora della Sonia, a stata na quira, al neve o stat si tavau, lecce si treis beabes e si levo datan hockey, ad en pibiasi falere, che il tata la tata vece un butombli.
0: Il nevio giove in quel cas a hockey su un fichot livel, chalis a tavu.
1: Yeah. E divenio gli onvergau e divenio quel zuse, dicendo divenio campione svizzer.
0: Uai, melder novoque del livel da hockey dels giovens in Svizzera, che cois fichbo. Yeah, yeah. Sarish, el as giavuja, un touch musica per si es duas abiedis. Ci vegn erda falera la musica.
1: Io sono con 13 giorni il secondo donna alla musica che fa l'era.
0: C'è strumento su nel legno?
1: È su una cornetta.
0: Cornetta, ah super.
1: Allora su una musica che è da imboda su una le cornetta. Allora noi giuliamo a Vergada che è un giro camp di musica e di antico tu nel Schiers, nel Grus, Schiers, crediamo. Nel Grus, è la partenza che giuliamo a camp.
0: In nuoce legno, so podia partecipare.
1: Yeah.
0: Super, super.
1: Quai bien.
0: E vus vais una super società de musica falera e per qualò, vens osa ent un test cialò cernia, nempe la Fuchs Graben Polka. Quale sono ens osa per si es duas abiedis. Grazie fisch serisch pel telefon e da del in event un bel zio mezzdì.
1: Yeah, the music, grazie fitte,
0: grazie fitte.
1: Adia,
0: Sarish.

0: La Société de Musique de Falera con la Fuchsgraben Polka. Già vujode Rischa Tomen de Falera per sias duas abiedis, cem tuas duas agli stes di anniversari, nempeoz, al nevio o saides, legno o tredes. Adels erda nosa var cordiale gratulazium. E da Falera, Genzoasa, dall'altra var del Grigium, in Valmüstair, a Santa Maria, ter Marlene Solinger. Buonasera, donna Marlene.
1: Allegra, Sartobias. Hai, io leo da stia sondestia per gratulare ad incune, qua fuse a mia a Helga Fasser, da Santa Maria, e la stava in pacchi in devende da mai, qua sulle liste se via, per se 79 avalam. E per speresci che la taigla, ma non sa che era sainta fitch mal e non sa che la taigla, ma è te la gratulesci, te la gevisci tutto il buon e santa e fortuna e ce la piglia un papi pacifico questa roba e noi stresser e far osa con 79 anni per santor un papi la vita un papi pacifico e lei si esom e sbotta un tot e creici per santor fare un pa noi quest'resa di un'in avanti i verzi da tutta sorta scocesa ogni mantun verti e legna e da qua
0: pigliere un po' più pacifico.
1: Hai,
0: e al già visto musica va precis in quella direzione.
1: Hai, quel va in quella direzione per qua è tu quel
0: e l'oceania al vilitel con dinisel achli lo bambala lo colois uffici boom messaggi. Sunenz, fisch gugent, grazie fisch per telefon, donna Marlene, e un saluto a Santa Maria.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Willi Tell, Dini Sil, Achli La Bamba, Lalo, Giavijo da Marlene Solinger da Santa Maria, per Helga Fasser, da Santa Maria Cioz, anniversari da 79 anni. E dalla Val Müstair, Gensosa in Surselva, der Vendelin Kajochen, respektiv a Rota Bruna, buona saira, Ser Vendelin.
1: Buona saira, Tobia.
0: A chi vuole sel gugen gratulir per l'anniversari?
1: Io gratulisco a Simone Quist, l'Umbrenzi, un contesiato, Giovisa del Tobien, una senadada, che ha preso presidio di cantare, un suo altro deposto, che ha fatto il faccione.
0: E c'è tutto funziona. E l'ho detto anzi che Simone Arquish cento zves in un coro?
1: È il cor viril lumnezza.
0: Il cor viril lumnezza. E per quello ho l'uasercia mia un touch del cor viril lumnezza. Nempe la canzone del Signun. Quella taglenzosa. Grazie fich, Sir Vendelin. E da del in avventi una fich bella giovgia.
1: Grazie fich, Tobias.
0: Grazie, adia.
1: Adia.

0: al cor viril Lumnezia con la canzun d'Il Signun. Giavijo da Wendelin Cajochana Rota Bruna per Simon Arquish da Lumbrain ci può festeggiare si anniversari da 57 anni. E per WhatsApp es nident questa gratulazione co. Sinil Curontin aval natalezi da nies figli, Andri Casanova. Gratulation de cor, bap e mumma e javision per il futur. Bia bien. Da nos avart cordiela gratulazium. Che cosa sono le gratulazions? Zia Valuna, ma ossa regalenza in cesvelt. Bigliets per la festa da difens a Lax. Qual è questa fin d'evna, in Sandi Domenica, intorno a lei, la festa per i più piccoli, ma anche per i genitori, non e nona, con passa 40 attrazioni ed una tenda da RTR, in cui la Gabi De Gonda e il Marcus Petendi fanno un programma con canzoni, costumi ed un post per fare foto. Per la festa da Difensa all'Ax, regala in Zosa 2 o 3 libri a Cici Telefono al più svelt.
1: Il Lai de Lax se trasforma beim Prest Buspe in un paradis per i Pitchens. Il è tempo per la festa du Fans. In tende da RTR, potais wustet la canzonetta e paraules romances e si il suente fare una fotografia da ricordiencia. RTR e l'ÖKK presentano la festa du Fans a Lax. Il dis doc e dis nov de Fanadu. Nus ans le grain silvus.
0: Per guadagnare i biglietti basta quella telefonare al numero 900 20 25 30. Ci ci arriva 3 al più svelte sur 2 o 3 libri 900 20 25 30.

0: loco escrito punto ad es despasso luna vusta gleis al programma Romensch els duas bigliets libers per la festa di Fens da quista fin d'evna lax su mies davent extrem svelt quista volta Ursula Caduff da Trimis dera la più svelta e la guadagna quella dos in tregias giovis bum divertiment alla festa di Fens da quista fin d'evna lax. Vusta gleis als Gratulations sul Programm Rumänsch, de questa Giovia als Sai de Schlüll, per de tres Gratulations sum las Linges in Aventa Viertes. Nolociant, Vench, Vench a Cinch, 30.
1: I never thought that I could feel so lonely, was surrounded by my friends.

0: fianco.
1: Gianna Nannini, sei nell'anima. Las gratulazioni sul Chanel Romensch in Gövgia, c'è a mesdì. Il telefono delle gratulazioni è splemetnia calm, che cois l'ultima occasione di detres vos già vus, vos las gratulazioni a quel 58 anniversari. E c'è a trens già la buscia per chatterar cici survegnots duas entregias libras pel bognan giadigna scuol. Al numero per de tres gratulazioni 900 20 25 30.

0: Elian für i da sel in Gioja al saider schlüg che cois sto tu delles gratulations parots questa Gioja al saider schlüg os trens la büscha or delles gratulations ci sum nides end ots sur WhatsApp e per telefon sur ed naturalmente er inscrit quedo duas entregas libras per bogna in giardini a scuola comincia di ed ots guadagna Simon Arquish da Lombrain. E già vi sbundi ertivent al Bogna Giardina e di un evento un bel anniversario. Qual ho vela per tuo c'è mozza anniversario da nostra parte c'è nota. Cordiale gratulazione e di una bella festa. E di a dia per oz, mio nome Tobia Faler, in evento un fig bel CMSD. E ste ben.
1: RTL, las gratulazions.
2: E su MSD, tar RTL. Con sempre Verz, Hits e Scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura di musica, Christa Soliva.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: Las novitats ter RTR.
1: La midada del clima augmenta il privil d'auas grondas en las Alps ed en la Nova Zelanda e da in ferm terra trembel. E las duas al microfono e Florian Mon. Buonasera. En la region de las Alps cresce il privil d'auas grondas extremes. In un eveniment del centenaire possa nel futuro capitare mince 45 fin 80 tons. A questa conclusione veni in studi dell'Institut per la prescrutazione de neuf e levines a Tavau. Il motiv sei l'augment de plievges grondas che giunà della midada del clima. Per minchia grad che la temperatura s'augmenta, cresce era l'intensità de quellas per 7%. La Plaza Viatica de Turitia fino a repartire d'und 700 bindels de clav con si flurs sul lei quenta i ferdin mezzon. Con quels bon passagiers e passagieres musar che las doven de pli tempo durant controllas per qualche an in impediment invisibil, per exempel autism u ADHS. Tant il spertutiatsch co il personal apprezieschen la progida e sa entras co pli simpel de savar si dove de pli attenzion e sensibilitat terine controlla, scrive l'aeroport. Ils bindels con les flurs sulei survegnen in Strandrauter era de las viefiers federales. Quelles aien già reperti passe 10.000 de quels en il de Vozon. Il Coop clomen en vos pax de strimes de salmon de pri garantie. Quels possent contenir listerias in a bacteria. Patriats sein produkts con in datum de scadenza trantra els 15 e 30 de fanadur. Questa scritta in la pagina Recall Swiss della Confederazione. La chat in sera da più dettagli che prodotti che exact per tutti gli altri. Già ieri il microclimatos insumiant prodotti del salmone era per vita listerias. En il sit della Nova Zelanda hai da intera trembel con la fermezza di 6,3 in la scala da Richter. Le autorità avverteschen din possibile tsunami. Quel podes tutiare la costa del vest di udem l'insula del sit del paese. Persones in la region per tutiade vengen evacuades. L'avvertiment vale fine di una nuova annunzia. Le autorità fanno attent che l'imprimonde ne sia bettidine la più grande e sia da speciare con ritornare a casa affinché l'avvertiment è schlia.
0: La meteo.
1: Il centro mezzodì è soliv con temperature di fine 30 gradi nella regione di Quira, incontro sera da te uradis ed urezis nadal vest localmente con granella e soffels da stempra. Da maunza baratan fases de soleil e nivels ad edat puspe urezis. A Quira resti ciao ditch con 27 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: scheta dalla radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, no che la musica è da casa.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Il sit da stat per tai.
1: Te lo voglio dar, per tu carità.
0: Per mai.

0: Las novitats ter RTR.
1: La midada del clima augmenta il privel d'aues grondes en las Alps ed en la Nova Zelanda e da inferm terra trembel. Il es trais al microfono e Florian Mon. Buonasera. En la regiun de las Alps cresce il privel d'aues grondes extremes in uscen un eveniment del centenar possa nel futur capitar mince 45 fino a 100 tons. A questa conclusion veni in studi dell'Institut per la percutazion de Neuve Levines a Tavau. Il motiv sei l'augment de plievges grondes che giuna dalla midada del clima. Per mince grad che la temperatura s'augmenta, cresce era l'intensità de quelles per 7%. La Plaza Viatica de Turitia fino a repartire d'und 7 bindels de clav con si flurs su lei, quant'ai ferdin mezzon, con quels pon passagiers e passagiers musar, Quelles droven de pli temp durant controlles, perché han in impediment invisibel, per esempio autism u ADHS. Tant il pertutiatsch quer il personal apprezieschien la purgida e sai entras quai pli simpel de savair si dovria de pli attenzion e sensibilitat ter ina controlla, scrive l'aeroport. Il spindels cun les flurs sulei survegnen in strand rauterere de les vierfiers federales, Quelles hanno già reparti passa 10.000 di quelli in il Davoson. Buonamen oggi, mentre che la punta d'autostrada Morandi è crudata insieme a Genua, il domenica 12 ha da in prima sentenza. L'anterior chef della società gestionaria Atlantia è venuto sentenziato a 12 giorni per giugno. Cura che l'incidente con 43 morti e capità aveva ses concerne gestionale punta. La Procura Pubblica rinfaccia che si è tralasciata a fare lavori di mantenimento ed ignora segnali d'avvertimento, accusate in 57 persone. E nel sito della Nuova Zelanda, ai da in terra trembel con la fermezza di 6,3 sulla scala di Richter, le autorità avvertiscono di un possibile tsunami, che potrebbe toccare la costa del vest di un'insa del sito del paese. Persone in la regione per tutti vengono evacuate. L'avvertimento va alla fine di una nuova annuncia e le autorità fanno attento che in primo mondo non sia bettina la più grande e sia da aspettare con ritornare a casa finché l'avvertimento è schlia.
0: La meteo.
1: Il suente mezzodiesi sull'IV con temperature da fine 30 gradi nella regione di Quira. Contro saira dati uradi e durezzi sna del vest, localmente con granella e soffel da stampra. Da mon se beraten fases de soleil e nivels e di dat puspe urezzi. A Quira resti ciao ditch con 27 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunschkuverides. Hits. E semper verz. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La prima sentenza in causa Pod Morandi è qua ed in las Alps cresce il privel per auas grondes. E las quattro al microfono è Florian Mon. Buonasera. Bun mein och ons sventer che la pont d'autostrada Morandi e codad insieme a Genua il 2012 ai deinem prima sentenzia. L'antrio chef della società gestionaria Atlantia e veni sentenzia a 12 ons prajun. Curca l'incident con 43 morti e capità aveva ses concern gestionale pont. La Procura Pubblica era in faccia che insaia tralasciata a fare lavori di mantenimento ed ignora segnali d'avvertimento, accusate in 57 persone. In il sito della Nuova Zelanda e l'avvertimento in possibile tsunami venne sliato. Le autorità avevano fatto quel suo intero trembol della fermezza da 5,9 sulla scala da Richter. Elle sta in il sud-west dell'insa del sito del paese da Tiers della città di Te Anau. La legge spagnola che dà un'amnestia a separatisti e separatisti catalani da contraffa bec al diritto dell'UE, a questa conclusione viene il Tribunale europeo. E l'argomentesce che la regenza spagnola approvia con la legge di sminuire tensioni politiche ed instradare in processo di riconciliazione. Quella legge prevede la libertà di gesti per catalani e catalans che vengono perseguitati dalla giustizia spagnola per via della prova di separare dalla Spagna il 2017. Le domande d'asilo sono ridotte nel primo semestre 2026, scumbrià con l'anno passato. Le rondo 9.700 domande montano in minus de 16%, scrive il segretariato di Stato per la migrazione. Dette due ragioni per la riduzione, per l'una hai da più poche domande di persone della Turchia, per l'altra sono più poche migranti arrivati in Italia del Sud. Le più belle domande vengono da persone dall'Afghanistan. In la regione delle Alps cresce il privil d'aues grondes extremes in uscenum na evenement del centenaire possa nel futuro cipitar mince 45 fin 80 tons. A questa conclusione veni in studi dell'Institut per la Prescotazione de Neuve Lavines a Tavau. Il motiv sei l'augment de plievdes grondes che giunade l'emidade del clima. E per mince grad che la temperatura s'augmente crescer l'intensità de quellas per 7%.
0: La meteo.
1: Il 2010 è sul IF con temperature di fine 30 gradi in regione da Quera. Con le sere naturali e durezze sono dal vest, localmente con granella e soffoli di stemprà. Da mons abbrate in fase di soleil e nivels adidat puspe urezze. Quere resti ciao ditch con 27 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR.
2: Con scubrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

musica per in Iscadin. Per dai, per mai.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Scuola tutta dubbla, invece sendi plet, il areal della scuola a scuolnirò a Samidar, its proxim sons.
2: L'areal della scuola a per parte, quella casa comunale è un nuz pubblic dell'amministrazione e quel detre c'è mai della scuola, ci deve dare un areal della scuola con la scolina e con la scuola, quella è una scuola perseguita.
1: Il progetto di Neda che però invece perseguito in avanti. E scuola per la seconda, perseguito ufficio attento a mangi che ci viene istruito con quelli che la stiamo prendendo, quelli dei romanci, valadri, potere.
3: E adesso il clinch dalla, da questa lingua.
4: Il bello è la lingua svessa. E tutto qui ci con la cultura, le canzoni, la poesia e il sentimento c'è qui dopo, c'è un discorso potere.
5: A me piace il splet velens che cominciano con squitch, squitch, per esempio.
1: Squitch in scuola e con la scuola più tardi allora in un magazzino. Avanti però, Pivels de Viols di Centesa l'anquarte ed in prima sentenza in connex con la punta da Genova, crudata insieme avanti Ocions. Bel ist es con Nox, ein Mikrofon Toni Poltera. Il Magazin della Seira in Nox in Cavangist, con il blog de Novitats, la Survista o Florian Mon.
6: In la Region de Langquarda in 45 Pievels de Viuls venit Tissientats und tras in Pestizid. Aktualmen ne seien gebit klär, schils Pievels seien venit destruits komplett, mein adetil Veterinari Centonal Jochen Behard, en vers l'Agentura Keystone SDA. El conferma con quei erin rapport corrispondente del giornal regional de SRF. Jochen Behard parte del fatto che il Spievels sein Flavlentats ferma mein. El na quinti bet che il Saviol sein veniz tisientats sapientiva mein, qual sein de viadi sur grandes distanzes e possen pitir de substanzes che venien usseio trovades correcte mein en l'agricultura. Las pendicularis da Rosa an il Meeron de Gestion in Somme. Scuola Interprese scrive a in fatti in Gudoin de 3,6 milioni francs. Coi malgracalas in prima entrada sein se reduzidis lumvieren, per suenter a in di passa 8% de pligiasts la Stadt. Las domandas d'asil en se reduzidis en prim semestre 2026 cumpria con l'an passà. Las radund 9.700 domandas montina din minus de 16%, co scrive il Secretariat de Stadi per la Migration. Id etie duas regiuns per la reduzion, per l'ina aia da pli paucas domandas de persunas or de la Turchia, per l'autra sein pli paucas migrantes arrivadas en l'Italia del Sud. Les pli bleras demandas venien de persunas de l'Afghanistan.
1: Buon manj o cion, si io ci la punta d'autostrada Morandi e crudata insieme a Genova, oi do in un prima sentenzia.
6: L'anterior chef della società gestionaria Atlantia è veni sentenzia a 12 anni prigion. Curga l'incendio con 43 morti e capità aveva 6 concerni gestionali, appunto. La procura pubblica era in faccia che si è tralasciata fa lavori di mantenimento ed ignorerà segnali d'avvertimento accusate in 57 persone. La legge spagnola che dà amnistia a separatisti e separatiste catalane ne contraffa bec al diritto dell'UE. A questa conclusione viene il Tribunale Europeo. E l'argomentesce che la regenza spagnola improvia con la legge di sminuire tensioni politiche ed instradare in processo di riconciliazione. Che la legge prevede libertà di gestire per catalane e catalans che vengono perseguitati dalla giustizia spagnola per vedere la prova di separare dalla Spagna il 2017.
1: Tensioni dati calzdeis erano in grec ed in svizzer. Non sono stili sport, già perché è stato.
6: Il giocatore di tennis svizzero Jérôme Kim ha perso la partita d'ottavo finale al turnier d'ATP a Gstaad in 3 sets. La finale sta il greco Stefanos Tsitsipas meglio ferm ad affrontare il svizzero con 4-6, 7-6 e 6-7. Ma sembra sempre era la partita venuta interrotta per quel che era venuto.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Scuola e sis plans per un nuovo areal della scuola. ed a scuola durant las vacanzas per imprender valader e ni puter. E che ci coloescia i magister Ciasper Stupan.
7: Schos blers magister savessan quant agriabel, quant be c'è questo dar a crescita scuola, quel stan quiet, quel stan una volontà enorme da imprender, quel volen de fatto a vair lezias e domandano.
1: E noi se ne domandano ce ci loro vengono a fare i prossimi dies.
0: La meteo.
6: Encontro saira dat iuradis ed urezis na dal vest local man cun granella e soffels de stempra ed am un separaten fases de solei e nivels adidat puspe urezis. A quere resti ciao dic cun 27 grads.
1: Ieras 5 e 6. Da pleum fans, pipag spazi e biez ceniesan i zons. A scuol ins les realizar en nov areal de scuola. Cal project de scuola Scuol Plus, scuol ves nom, ci ves custor dont 35 milions francs, vin pro beple per seguito an avant. Alla radunanza comunale da Finzer Cladour e chi nia informu uscea. Georg Luzzi.
8: Dus ulteriurs stabilimains in line cun stanzas da scuola per la scolide primara, stanzas per lavorar in gruppes, più avanti una garage sotterrana. Tot quest nu vin realizat. In oraita Zanetti, capo comunal de scuol, sun in prima lingia els cuosts ma sots. Quist proget, col nom Scola, Scuol Plus, der in scrittore in forma de d'una concurrenza e ves costura d'ont 35 milions francs.
2: Wenn la schalora analisar moneda als cuost più precis, i venst du constatar che quai usche non is supportavel con quattro scoline veramente con quel fabbricato nuovo con una hala da parcar in Sevilla non è un stabilimento scuola esistente non sta in sanar urgente manche ci dis proprio anche il zonz e loro zazaia sora levora al concept della località.
8: Sanar la scuola esistente inizia ora melder la località. Ma in un bel scuost che andate andi da sostipciar questo concept, la cifra di fans a sair mudata gli ultimi zons.
2: Purci sa comenzà con la elaborazione di quel progetto sveve una dire la base da partenza di una cifra da scolar sfic 8 ci dire sur 11 e ci veve in certa necessità da agire, allora fate quel provvisore ci faceva in mince cassin, mi sa visto che le nascenze sono diminuite marcantemente.
8: La cifra di fans ci dava un po' senso come motivo per fabbricare e anche il motivo per lasciare senza. Una parte del progetto vuole però lo stesso proseguire, usci ai Zanetti. La casa comunale, l'amministrazione comunale, quella casa si prevede di esordare alla scuola.
2: La reale della scuola a per parte quella casa comunale è un nuovo pubblico dell'amministrazione e quel detrecciamento della scuola. Ci deve dare una reale della scuola con la scuolina e con la scuola, quella è una perseguita.
8: L'amministrazione comunale si desdrizzerà in un altro stabilimento in possesso del comune. 35 milioni di euro previsti di investire per la scuola, quando ci vengono effettivi investiti, è molto verde.
2: La situazione finanziaria non è precaria, ma non va in vere sfide, cioè non va in comune di infrastruttura e non va in niente. Cioè se non fa in investizioni, cioè quella sia nel perdurare.
8: Di meno le finanze e le cifre di nascenze sono stati i punti che la scuola non perseguita più il progetto scuotale Scuola Scuol Plus.
1: E non stangi un po' in scuola e vuoi imprendere romanzi, perché si imprendono romanzi. E ha i dati blers motivi per imprendere romanzi. La Maur pi lungacci abitaren in una regione romancia e l'er anclere di scorre con la popolazione indigena ni sembra manch amprender in cece nuf. Cals deis dati il scurs da potere valader a sameden i scuol e cler i dovra ir las persone si instruescen. En ci focchei an poter valader e iauer e ciasper stupan.
7: Sono cresciuto in potere, a Zuaz, tutta la scuola è in potere, e questi sono arrivati in Val, non avessi mai creduto che ci lessero mai come magista, perché io sapevo bella, ma scrivere, valadere, non aveva mai scritto avanti.
1: El s'engaja si da quinde gens an ciosa e sgaloppa o scia per dir, tranter valadere, potere e jauer.
8: Florin Juan.
9: Durant las efnes de cuors de rumenci in Engiadina sunt quels e quelles ci surpiren las lecciums in puteri valader liet cerceda. Cias por stupan, esu scena per suma. Magister de spedizenis s'engaja elu a sa sur quindajans cu per suma d'instruccium als cuors de rumenci. Sieque in putera sa meden, quer in valader a scuol, o er il jauer il Valmüstair. Prel, una experienza tot otra quila normela scola.
7: Ma io studiere idee fitti interessanti, fitti agreabili da dare a cresciuta scuola. Schatz Blairs, magista, savessan quanto agreabile, quanto be c'è questo da dare a cresciuta scuola. Quelli stanno quieti, quelli hanno una volontà enorme da imprendere. Quelli non discorrono tanto rende, quelli volano da fatto a vedere le lezioni e domandano. E qua quella differenza da dufans a cresciuta è enorme.
9: Con questa grande motivazione che sia scolares e scolars crescias muossen, sai che per el però greve d'accepter che la jet in via, sai che in Engiadignota, che in Engiadigna Bassa, non voles dir la chance als partecipants e partecipantes del scuors ad exerciter l'impreis. Surtout a scuola si dia che mudo il ultim speranz, o se c'è per stupan.
7: Pi botni a discurir de pyromans, in comune, e batte a sebe se chiami in trase, dice allegri, buon dì, si è sblesso, dice un grazie.
9: Quis fat, se era una disillusione per quel ci volesse un gogent mettere in azione l'impreis durante il scorso de rumenci.
7: Il greve è paresse per quel ci vuole ad imprendere, e se voglia imprendere, discorre in tutto il valadar o il potere che si... E da va prole da dire in comune, di giugno discorre con els. Questo è enorme, questo è un frusto. Che fa male.
9: E quel frusto, c'è il magister, badaner quels e quelles, ci vengono a posta su della bassa per essere dalla partita al scuors da potere o valader. Il tenore, le classi, se snempe, c'è le cittadine della bassa, non si già asana partenares o partenarias per conversare il rumenc. Qui però non crea ciò per stupan.
7: Erio la bassa, dai, ho sa, d'una da più società grigiunas, società romanas, o turici, o basilei, o sangalan, e cognosi in principio in bot mincia città in cun città vela romanas. E scelta si mettessero un po' insieme, si disse garantia sa vai, e ci ci desse la bassa, e potessero discorrere con quel una reata levna, o un'idea al mais, qua basta.
9: L'imprendere già è più semplice, scienz può er discorrere la lingua, c'è il magister. L'idioma ci desi il più semplice per imprendere sa è tenorel il valader. Que per vicia i ven scritto se cu ci vigner di scuria, otr cu il putir ed il jauer. Si è idioma preferia o c'as per stupan già da piccin su.
7: Jauer è la lingua de mia mamma, putir è la lingua de mes bab, e il valader è la lingua de mia nonna, ma la lingua de mia mamma sta più a cor.
9: Da quindrin avent voles c'as per stupan instruir els trais idioms rumens per quel si volessen druvir els il vincedì. Sei qui a Meden, in la Valmüstair o era a scuola.
8: E un prender romanz quels deis in bunti da mi vart e se non so panna d'internet rtr.ch non so prendi bagn romanz grisung ma in san clei allora che cins o ligia ed in so adaptar che a mincia idiom. Che fece ciò del magazzin di Remanent Giancarlo Candines e sto il producent responsabile Florian Mon ovordò delle novità ed il microfono accompagna Tony Poltera.

Aretha Franklin e George Michael ci sentia con le voci 3 minuti I knew you were waiting for me e stolas 5 a mesa. Jerome Kim è il Dede Dodds Bepropa Cartagia che ci partoccia il Swiss Open a Gstaad e l'ha persa in 3 sets contro Stefano Tsitsipas. La domanda resta su chi va in avanti con Dominic Stricker e ci gioia già a partire da 4 a 6 contro il Kazakh Alexander Shevchenko che la partita che si sarà in carta della 6 Kim e or La speranza è usare un stricker. Anche è nostra mesura da sport e per tennis, naturalmente, da inserire anche in cheat, se il Tour de France e il campionato mondiale da Balapè.

0: il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Presentata Hyundai, Oxma Sport e Swisscom.
2: Sera di sera s'avanzan il finale di campionati mondiali 2026 nera d'esser la partita Spagna contro Argentina. Vinda mais di scuria spagnol sei plats. E sciò è una partita fitch interessante. Scienzvada, per esempio, il tips an vista che al finale di un 80% c'è la Spagna godogna e tengal 20% l'Argentina. Punche vivens ir e sciont la partita argentina incontra i zanglesi, loro ner tre scarts piz anglesi e l'Argentina aveva i resti. Parci, il argentino si sgaucio sempre proprio bagn vies. Tils Schwitzers, mincicas vi pitard bec siva cins opato ur la Svizzera tramess a ciala nazionale Svizzera. Spagna contro Argentina, domenica sera, era una partita fitch interessante, ord vista personale, denavart Lionel Messi, de celmang Jamil Yamal. El ci o avant in screishon pres bec vanc onz, fac lasce fare una fotografia. Anche la fotografia in svei scucci Messi fo bagn con Baby Yamal. E che la fotografia è nin fake, che l'ha dati propa, che la fotografia è nida faccia delle ore per sostenere progetti dalla UNICEF. Ed ossa vanc on spitart, e che forse in segnali, in simbol, in spudes erdec a cici toccia il 2026. E ai Lionel Messi dell'Argentina ci è il star di stars per dire che è il guida de balapen di Zevozons el con 39 ons ci so coronar usheia sia carriera e ripeter il tetal gudenia avant catrons ni ei tu tenia il giovane il Jamil Yamal ci surpeia il scepter da Lionel Messi a Mingicas è anche dec interessante c'è che il malec ni c'è vinto interpretò anche il malec Lamin Yamal ni Lionel Messi domenica sera tot ci vada direzione calz dus cal duel da Messi contro Yamal a Mingicas è una partita difficile interessante la Spagna contro l'Argentina è una partita ci promette da vedere una certa brisanza. Imancicas malegri, panci ervusota sa cia, az legrez sen quel final, dits finals, spo erson decra, clera manci las dus mires squadras di mond, ci gioien pil tetel, ed usceia e topuspe an urden.
0: Il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxfam Sport.

La dodeschavla etappa del Tour de France dat oz sta sotto una schletta steila che ci partoccia crudada, si adò una figge greva crudada curt avant l'arrivada di sprint di colombian non ha da mangi gavria el è crudo o da crudo gavira ed è o da trac ed anche otters velocipedists con el mosheci oido la fin finale in sprint di una gruppa pipicna e che la sprint di quella gruppa o gudania il belgis Tim Merlier mosheci e do otze in l'altra blessura ed in stai ir ci domangsero in l'altra ci sarò bic ir alla partenza da quella tredes avla etappa. La tredesavla etappa domani passa 200 km lunga, ci magna allora da Dol a Belfort che l'etappa ci quinta puspet domani con una rivada da e hanno ci il Schweizers Hirschi e Schmidt per esempio che ha chance in una vittoria d'etappa. Uscia è la quella etappa di domani con che ci ho due ascensions domani da quella étape du Tour de France. Qu'est-ce que c'est? Anymore, another one.

Open Agstad, nostra scrigna da tennis, Jerome Kim, il Svizzer, numero 186 della lista mondiale ATP, ha perso il ciao al finale contro Stefanos Tsitsipas nel numero 105 del mondo. Pers stretch in stoi de Tsitsipas, il grec ha guadagnato bagni il primo set con 6-4, il secondo set allora o Kim guadagna 7-6, il tiebreak con 7-2 ed ir sera prevede scirdata ans oggi da interrompere quel terzo set con 5-5, il terzo set e io logicamente se lo guadagna a Tsitsipas e puspe con 7-6 guadagna in tiebreak con 7-5 e la partita da Kim contro Tsitsipas va a fin con una sconfitta per la Svizzera. Usci la speranza ossa se nella partita da questa sera che lanciava ossa quel momento Dominic Stricker ci gioia incontrare il kazakh Alexander Shevchenko che la partita da questa sera ci vuole prendere in il quarto finale di Swiss Open a Gstaad. Che qua è Zürich con Laura Cantadoc con Launer. Zur Westkunft findet das Glück ein.

0: Il di der RTL.
1: Oz, con cos in mon, buonasera. E las Alps cresce il prigel de dauas grandes extremas. In sinum nau eveniment del centenè sapi el futur capita mince curante ciunto can occionta ons, conclude in studi de Institut per la perscrutazione de naif a lavines a Tavau. Sco motiv identifikesch el studi las plievias grandes che venien rinforzadas de la medada del clima. Per mince grad che la temperatura se salza, cresce l'intensità delle plievias per 7%. E la regione de Langquart ha in 41 pievels de viuls venitus a gai con un pesticid. Il veterinario cantonal quinta che i pievels siano ferma ma inflaviantai. In sem provi de sostenere i viuls con masiras ben indrizzadas. El va bode coi a no canse ci agietus a gau als animal sapientiva main. Als Viulsch gollen lunsch es am prender si substanzes ken venides de rasades korrekte mein. Autos hybrids troven se vens de pli elektricitat a carburant ken di kau ufficial mein. Quai muessen recerkes de l'EMPA. Schenze ti possede in auto hybrid a carga bo regular mein quel, ai quai sco in auto de benzin simplemein pli gref. Per via della paese supplementare della batteria e del motore elettrico, sai ci sono esser che l'auto trova di più carburante che l'auto convenzionale. Buonamente 8 anni, mentre che la punta autostrada Morandi è sballonata a Genova, ha dato in prima sentenza. L'anteriore chef della società gestionaria è venuto sentenziato a 12 anni per giugno. La procura pubblica rinfaccia che ha già fatto le lavori di mantenimento ed ignorato i segnali d'allarme. Della sballonata erano 43 persone morte. Tondo mai, tocca la prossima gara.
2: Grazie a tutti, così in mon. Sei da sonce con RTR e nini bella pecca che sei da e del pecca che noci per paia con romanci da prendere, per esempio, ballader. Nier poter.
3: Ja, da chatter ils plates il discours quels d'une vine war la sfida.
4: La sfida es la grammatica.
2: La sfida grammatica i pesel pro i plates ci fa sempre mangi buona luna e play.
5: Pader leda.
6: Squasa cua.
7: Pitchen uccel.
8: Nischazzi. Squiliot.
9: Tira cocuns.
10: Ciuccel.
11: Ciuccia polva.
2: Mis plate preferia. Tamazza. Vi domandate perché? A mezzo caso, bel e scom, al microfono Toni Poltera.

0: So, e tu sono prendendo un po' romanzo. Prendo romanzo durante le vacanze che già da voi sono davanti a un presto in Trento, in Spadecchi. Tu sei andato a diversi corsi a Puspè per prendere potere, per esempio, per fare corsi intensivi da 200 a Samaran. Quel corso enormizzato della Fondazione De Planta e da che da 200 persone si lasciano prendere potere. Questo è stato in quel momento era un corso per prendere Valader, che a scuola, organizzò dall'Unione dels Grischs e con 150 interessati ed interessati. Am prendere romanzo da mai un successo. Per un giorno, oggi marveglia se ci è la motivazione di quelle persone che scegliano per prendere Valader ni potere.
1: Per imprendere Rumänien in Giardinia, dopo differenti possibilità. Da steht, as poche fer durante il scuors de Rumänien, ci emlö bot minchan il amitet da lüd. Duas efnes a semeden per imprendere poter, oer un efne a scuol in oci vendi scuria valader. La motivazion per imprendere Rumänien al scuors de quistan, quella es multifara in Giardignota.
2: Ich war da lönchino il Javüsch, da die prender Rumänisch, die war meine Pension. Hat er gefällt gewesen.
3: Ja, nun, a me pleasure, die Imprender, Poppi. Ihr alles Radunanzas Cuminelas ed Imprender erce cels di scuren.
1: Ed er in Ingidigna Bassa als Kurs, as bada la voglia di imprendere la lingua rumänica.
4: E vuol essere capable da di scuren con indigenz, le ercudes, per quaccia patria iscuia. Es un in me scorso una ingiadinaisa.
5: E ai imprendi valader per quai ai stuna senta spö cinciance mezz.
1: C'è la lingua, sai che poter scuer volader non è così simple di imprender, quei emi els partecipants e las partecipantes bado svelt.
6: Il tempo è la lingua di scuria è fitch svelt.
7: E na tutto un corso online, da spö tre sons, e, ma manca la pratica. Questo è grave per me.
2: Ja, da c'era il plate, il discorso, questo di una vera sfida.
5: La sfida è la grammatica.
1: Da essere intensivo, mentre di imprendere per una o due efnes, che giude per raggiungere un livello del rumens, in cui ci si può conversare in via. Ma questo discorso, il mince di, qui sei la più grande sfida, sia qui in Giardignota, che in Giardinia Bassa.
2: In Giardignota non è facile da chattare lì, ci discorre rumenso.
3: Ma è difficile da imprendere rumenso, perché bodo in giù non discorre più con noi.
4: Il più grave è una berna e non ha la possibilità da discorre rumenso.
5: Ma è un po' difficile da discorrere Blair in Valader a scuola.
1: Tutt'una, sai il rumensch una fitch bella lingua ed ils partecipants e las partecipantas del corso del rumensch è un plagiare da imprendere il CEQ del rumensch. Quis vezer, perché ci abgers fem parte al corso già da spüanz. E clear, usè restan picciosi certs pleits il ciò.
8: Paderleda,
9: squasa cua.
5: Pitschen und Gel.
10: Ein Schatzi.
11: Squiliot.
4: Tirakokunz.
5: Zuckel. Tschutschapolva.
1: Per die Scholars und die Scholars, Summelskurs ist eine gute Möglichkeit, per imprendere conoscer la Val e la Liet, die abita in den Kommunen der Ingiardinia. E, minchan ci fem part, un mielin de pü.
0: Ed en ci instruescham, il Valader, il Poter, ma anche il Jauer, che è Jasper Stupan. Da ple, da del, da sia motivazione, el anterior scolasta, ci dei, ci il crescia sen fitch motivos, e sen per fini anche letztes per imprendere a ciò durante il tempo libero, che già in scu proxim, scu ci el vei, che la necessità, ne che il plagec, di crescia sen prender romance. E clare si discorregnosa del romance della Nagedegna di Valader e poter e ir clare ci so becce mancir el Paulin not cla barmur e USA.

0: Musica ci dà tengal Eneda, musica romantica, sentia Paulin Nucla et Uassam. Ja, 19 minutes per sola 6. Ja, i dat bler mo text per prendere romantisch. Un clic il text, per esempio, da Paulin Nucla è egn, ma i dat l'otrasco, per esempio, l'amor pil lungacci, abitare in una regione romantica e un clic e discorre con la popolazione indigena, ni semplicemente prendere in se c'è nuf. Als dies dati il scurs da potere valader as a meden e scuol e clair i dovre las persoonas si instruation en ci focai an poter valader e jauer e Jasper Stupan. El s'engaja schon kinderjons per la ciusa. Florin Juan.
1: Durant las efnes da cuors da rumenci in ingedinia sun quels e quellas ci surpirn as lecciums in potere valader liet cerceda. Jasper Stupan es usce na persuma. Magister de Spedizenis s'engaja el uossa già sur 15 anni co per suma d'instruccium als cuors da Rumensch. Sieque in putera sa meden, quer in valadra scuol, o er il jauer il Val Müstair. Per el, un'esperienza tot otra cu la normela scola.
2: Ma, io sto dir, ed es fitch interessant, fitch agreabel, da dar a cresciut scola. Schas blers magister savessen quant agreabel quant be c'è quesa dar a cresciut scola quel stan quiet quel san una volontà enorme da imprender quel sto discorrent tanto rein quel sta volen da fatta a vai letzias e domandan e qua quella differenza da du fans a cresciut es enorme.
1: Con questa grande motivazione che sia scolares e scolars crescias muossen, sai che per el però greve d'accepter che le jetz un via, sai che in ingedignota, che in ingedigna bassa, non voles dir la chance als partecipants e partecipantes del scuors ed exerciter l'impreis. Surtout a scuola sedia che müdo ils ultim speranz, usce Jasper Stupan.
2: Pi botni ha discurrito da più romans, era in comune, e batte a sebe se chiami in trase, dice allegri, buon dì, si è sblesso, dice un grazie.
1: Qui sfat, se era una disillusione per quel ci volesse un gugent mettere in azione l'impreis durante il scorso da Rumensch.
2: Il greve è per questo ci vuole imprendere, e se voglia imprendere, discorrere tutto il valadero o il potere che si e da va prole da dire in comune, di giugno discorrere con essi. Questo è enorme, questo è un frusto, questo fa male.
1: E quel frusto, c'è il magister, badaner quelli e quelle, ci vengono apposta su della bassa per essere dalla partita al scorso da potere o valadero. Il tenore in le classi è sempre che le cittadine della bassa non sono asana partenari o partenarias per conversare il rumensch. Qui però non crea ciò per Stupan.
2: Io la bassa da io sa d'una da più società grigiunas, società romance, o turici, o basilea, o sangalan, e cognosi in principio in bot mincia città in cinci tavelle romance. E scelta si mettesse un po' insieme, si disse garantia sa vai, e ci ci desse la bassa, e potessero discorrere con quel un'area levna, o un'area al mais, qua basta io.
1: L'imprender già è più semplice, senza poter discorrere la lingua, c'è il magister. L'idioma ci desi il più semplice per imprendere sa tenorel il valader, che per vicia i ven scritto c'è cu ci vigner di scuria, otro cu il putir ed il jauer. Si è idioma preferia o c'è per Stupan già da pic in su.
2: Jauer è la lingua di mia mamma, putir è la lingua di mio bab, e il valader è la lingua di mia nonna, ma la lingua di mia mamma sta più a cuore.
1: Da quindi in avvento volesse c'è per Stupan instruire i tre idiomi rumens per quel si volessero trovare il vincedì. Sei qui a Meden, in Val Müstair o era scuol.
0: Il spagat da Jasper Stupan tranter jauer valader e poter, ma si grand cor in spodec pil romanch. Se la nostra pagina d'internet rtr.ca che è la survista e se avete l'ara anche che la contribuzione si vengono giusto sentire e se avete l'idea che ci avete sentire ci avete gost di dat per esempio in tipo Romance to go, am prender Romance an Pitchness Portions, erkei katets sen nosa pagina d'internet e dank bler da ple. I renda mingicas da dar en cita ko ternox an la antenimond di internet.

Gabriela Selmi gest sentia Sweet About Me. An 4 minutes e las 6 a mesa. Las 6 a mesa dati il co, allora il arch musical. Da mi vart fisil che il stoppi moment. Al microfono az o compagnia Toni Poltera, idei ci da sfar pulit e tot vign bun, galdi la sera della ravigni anche miglior. E infin c'è la sesa mesa, trangen durante 3 minuti. In otra dona, la Sabrina Carpenter, per essere più exact della canta. Del toc co. Man Child. Buon divertimento, caldì la sera soncia. Fin, alla prossima già.

0: pan de miglio. In bif neint ci deriva del sai de javel centiner. Centà però de mazzi juvenils del tem de dots. In registrazion del Lucerne Boys Choir ci desnü de fatta la primavera passada. Simmels cors be cun vus de mazz, qua in grigion al cneusche de rasà, adonta della lunga tradizion dels cors virils.
1: In mes undes ans che è mai nostra cors du fans is a più mein a dünne statu che ia ci deren pax mats min che tant in juns mats min che tant un duas min che tant a fatta treis o quatter ma quai vein e va in passu io
2: il fenomen che quen u top jers mats juvenils che chanten go chanten non es quel chose nov
3: de pi Vegnons essa nus in via con la scuola de canti, col cor de fons, a quei ei adina in tema.
0: Il disequilibr de mats e mattes entre els cors du fans observen er Nina Meier, Ladina Simonelli e Rilana Cadruvi ci dirigen e han diret differents cors du fans e juvenils. Insembel con elles, provo quest arch musical de cetarora per cecel cantar in cor du fans para piuttosto d'esser in hobby de mattes. La musica de questa emissione, in una cerna di registrazioni di differenti corsi di fans e juvenili della Svizzera, ci hanno partecipato la primavera passata al EOCF a Basilea. In festival per corsi di fans e juvenili dell'intera Europa, ci ha lo mince zigont on durante la fin defna di scensione. Le indicazioni dettagliate da vart titels ed interpreti di questa de musica ci trovate su rtr.ch/musica. Mes nom Braide Anet, bel che voce te rots della partida.

0: Slozarner Biet. Er questa, in una registrazione del Lucerne Boys Choir, ci sa partecipare la primavera passata al Festival de Cors du Fans Juvenils a Basilea. Sì, in una comprova, c'è cantare, può essere er in hobby de mazz. Ma li stess, la grande parte delle partecipanti dell'occurrenza, mattes. Ma perché, insomma?
1: Als Matz an simplemente ein più grand Interesse wie della Attività corporale. E prägen per wieder quai als Sport blär de più col Chant.
2: A manchen forse er idols maskulins. Der las Matz auch ob certe püs Exempels feminins, die meinen Gruppe se chanten.
0: Tenor las dus dirigentes in Giardinaises, Nina Meier e Ladina Simonelli, dus regiuns possibles pel disequilibr de Matz e Matz ent els cors du fans. Rilana Kadruvic, des de Spövanchons, part de la Scola de Cant sur Selva, ha un'ulteriore declarazione.
3: Io sai si dir che in buob, in una gruppa de buobs, funzionesce dell'energia, della motivazione auter che in una gruppa de mataccias. A per cui, credo è che quel stat un mo in cert temps en in cor, cun mataccias per cui che senten, oh, quella funzionesce auter, quella energia è autra. Las vias se sparten pie pifetsche del funcziona maskulin feminin zemmen.

0: Who Has Seen the Wind? Cantada al cor della International School de Basilea. Il tema de quest'ura de musica, il disequilibr de mazz e mattas ent il scurs d'ufanz.
1: Un motiv biologic stüre es il müder la vust durant la pubertät. La vust vainte per un mat incontrolabla, il juvenil es forza in stür, e che potes esser fitch penibel. E da manchen è natura uscer la fiduzia in ses vessa.
0: La müdada de la vust, tenor Ladina Simonelli, forza era in ragion perché il cantar pare d'esser più popular pro las mattas.

0: Las quattro stagiuns de Gian Antoni de Runcs. Qua, centà della scuola de Cant sur Selva, sot la direzione de Rilana Cadruvi.
1: Sve da vinavon la musica a de fons de Pignanzi e di cent il pibic in sa fa.
0: Despö passa van Cions observa ella il svilup del cant du fanzi juvenils.
1: Als Corps de Fons ein aktivs, aber jei tutin la posizion de la musica del cant scotala a piars un pau valetta la purgida pels Fons ozgli ei schi vasta kins vin forse per scotzagoni tierzi li dia kins ves cantan in cor.
0: Erscha la sporta es enorm vasta, da li stes diversu fanzi juvenils ci deciden di recentar in cor. Ina comprova per quai, lu scenumna EOCF ci ha lö mince du zonza Basilea. L'ultim festival per cors du fanzi juvenils ci ha nulö la primavera passada ad ombrare dont 1300 fanzi juvenils. Lur vurs vives i freistes han fat clingiar plazzas, baselgias i locals de concert tras tot Basilea.

0: Votet levet l'arts musical, oz cun differentas registrazions de cors svizzers ci s'han participats a l'ultima edizion del EOCF Basilea, in festival per cors d'ufans juvenils de l'intera Europa. Tot las informaziuns de vartels titels, ils interprets de quista emission ce taivet sun rtr.ch/musica. Sper differents tuns e suns cun atmosfera de festival, lascia quist arts musical ni repleti retrais dirigentes de cors d'ufans e juvenils. Una de delles, Rilana Cadruvi.
1: E data lanciata il cor del spins, dati a un qualin che vegn, che conta bugen, allo senten i quals amici meuncan, ad ascia speri a luadine quals che van avendo il cor de fons che amflen lu forse in agada. Il cor del vici ni un cor viril, puspa il plager de cantar.
0: Erschel cantar in cor du fans par a lunga vista piuttosto ad essere alci per mattes, es la dirigente in giardinaise Nina Meier per sbasa c'era il smaz ci bandunan al scorso du fans, scovrischen più tard der celur plagiar de cantar.
2: Als Mats, die weinten lure Omens, baden quiste Wurst Basses, die tunen tot otteret, per bler più sonor. Es tüfen un grand plagiar wieder quiste Wurst, e an lure ergust de la charque ore, las un lure blers, die baden ach, chant fa bein, chant jent, e comie, bella Wurst Basses sonora, es beda chantar in den cor viril.
0: O lure in den cor masda. Evitar che els mats chatten lur plagiar de cantar pur de ce cur ces dvainten omens, es podesse tenor l'anteriore dirigente de las Filomelles, Ladina Simonelli, forse usce.
3: Chanter in gruppes beda mats, lor avessen lo forza de più curage de chanter, che las mattes nu fussen tiers, ci so?
0: Promover el chant pro els mats, als che Rilana Cadruvi les in mince cas provar de fare rinavenir.
1: Quei fos verament che grandius che nos viniesen de motivade pli buats, perche el sport age è dominiau de motivade pli giufnes de da balapei, de quod es nus bo dominia de fa cantade pli giuvens, quei fos doch ina, quod es gine buona metta in egadem pruau.
0: Schina para propa de dar il recept per dar counterpais a quis disequilibr, es alc in mince cas clair. I dair mats ci canta niente. Es funziona per otter con le smattes e an per quai e otters bisogns. E ci sa. Con star l'ander via e provar ora noves formes, nas di scuore forse in un'eada più da din disequilibr. Mes nom, Braide Anet, e per finir questa emission dai naturalmente a mon pa musica. Cucanucu, tutu sasi. In a canzun finlandaise.

0: RTR, l'arch musical. La saira der RTR.
1: Cun scuvridas

0: Il di der RTL.
1: Oz con Cosimon, buonasera. Ellas Alps cresce il prigel de dauas grandes extremas. In sinum nau eveniment del centenè sapie el futur capita mince curante ciunto can occhionta ons, conclude in studi de Institut per la perscrutazione de naif a lavines a Tavau. Sco motiv identifichesce il studi las plievias grandes che vengen rinforzadas dalla medada del clima. Per mince grad che la temperatura se salza, cresce l'intensità delle plievias per 7%. E la regione de Langquart ha in 41 pievels de viuls venitus a gai con un pesticid. Il veterinario cantonal quinta che le pievels seggen ferma ma in flaviantai. In sem provi de sostenere le viuls con masiras ben indrizzadas. El va bode quei anò canse ci agietus a gau als animal sapientiva main. Als Viuls gollen lunsch es an prender si Substanzes ken venni des de rasades korrekte mein. Autos Hybrids troven se vens de pli Elektrizität a Carburant ken di kau offizial mein. Quai muessen recerkes de l'EMPA. Schenze ci possede in auto Hybrid a carga bo regular mein quel, ai quai sco in auto de benzin simplemein pli gref. Per via della paese supplementare della batteria e del motore elettrico, sai ci sono esser che l'auto trova di più carburante che l'auto convenzionale. Buonamente 8 anni, quando la punta autostrada Morandi è sballonata a Genova, ha dato in una prima sentenza. L'anteriore chef della società gestionaria è venuto sentenziato a 12 anni per giugno. La procura pubblica rinfaccia che ha già fatto le lavori di mantenimento ed ignorato i segnali d'allarme. Della sballonata erano 43 persone morte. Tondo mai, tocca la prossima gara.
0: La Saira del RTL. Con sempre verz. Hits. Descobridas. Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scuveridas.

0: scetta dalla radio, meina tras li storgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Perché la musica è da casa.

Sein da Not da Peter Lanzel. La sciurdüm vain sur la verda val a stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da not. Prusa manch tras la valada ci sparderja per dormir, mas fermant si ad usada veglia vusch valendo dir. Diaut per ciura, in giadina, sun ils plets de sa chansun. Tras la quaida not alpina va solenna l'urazion.

canzun da sera, de Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il zen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni jom la buna luna, ad il cor, vigni incantaus. Chaffen e plage, la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steunkla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bicantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fai se la gra.

la via in flach. In avò es restà dalla viera dal sfracci, in avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. E si squarra er da d'autos novs ci coppen bler più plan da meldra scolazion pel svelz e pel ofant da test psicologics per managiuns da palottis vida vellos da placazze d'acciuns. In avò es restà sulla via un flac, in avò es restà dalla viera dal sfrac, in avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va in avant cun 60 em du mont sci nu bastes prop ce na cun 40 nu fus nu scea svelta volta nos bet o vaina propi da cifra il temp in quel möt. In avò es restà sulla via un flac, in avò es restà dalla viera dal sfrac, in avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gula.